0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

Il tempo sbatte le porte, corri più forte. Non ho imparato a difendermi. L'effetto è quasi scontato. Io un po' senza fiato e senza coraggio di dirmi che è l'ora di ricominciare, non rinunciare a scrivere qui.

0: me.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Peter.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
1: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Nuova operazione antidroga della polizia di Gaeta, che a distanza di pochi giorni dall'arresto di un giovane albanese che nascondeva nel suo alloggio in una struttura ricettiva sul litorale stupefacenti e denaro contante, hanno sorpreso e arrestato per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti e resistenza pubblico ufficiale un altro pusher albanese di 21 anni che aveva preso in fitto due stanze in due bed and breakfast nello stesso litorale di Serapo. Gli agenti, durante un servizio di controllo in abiti civili, hanno individuato il giovane albanese nelle adiacenze della struttura e, dopo averlo seguito per un breve tratto, gli si sono avvicinati qualificandosi e intimandogli di fermarsi. Il pusher però ha cercato di fuggire gettando a terra un involucro nel quale c'era una dose di cocaina e nel tentativo di fuga ha opposto resistenza facendo cadere a terra una poliziotta. È stato però raggiunto e bloccato dagli agenti mentre la poliziotta coinvolta nella colluttazione si è fatta medicare presso l'ospedale di Formia per lesioni guaribili in 3 giorni. Nel corso della perquisizione all'interno della stanza presa in fitto dall'albanese in un bed and breakfast a Serapo, gli agenti hanno ritrovato e sequestrato oltre 56 grammi di cocaina e 31 dosi della stessa sostanza già confezionate per un peso complessivo di 15,5 grammi. Sono state inoltre recuperate modiche quantità di hashish e marijuana, un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento delle dosi. Durante le perquisizioni sono state trovate inoltre alcune chiavi riconducibili ad una seconda struttura ricettiva, sempre sul litorale di Serapo, e in una stanza in cui alloggiava il 21enne albanese è stato ritrovato ulteriore denaro contante. Complessivamente sono stati sequestrati 2.650 euro, presumibile provento dell'attività di spaccio, e oltre 70 grammi di cocaina. Il giovane straniero è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, inizialmente trasferito nella casa circondariale Cassinate con l'accusa di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti e resistenza pubblico ufficiale. Il GIP del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della Procura, ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti del 21enne albanese la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Gaeta. La polizia sta intanto proseguendo le indagini sulla presenza di un'organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti, soprattutto nelle piazze di Gaeta e Formia. I vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte, i volontari della protezione civile di Minturno, sono intervenuti per un incendio che si è sviluppato l'altra mattina, proprio nel giorno della festività della Madonna della Libera di Fontana Perrelli, patrona della località di Minturno. Le fiamme hanno interessato una porzione della collina e si è temuto che minacciassero anche le abitazioni. Per fortuna tutto questo è stato evitato. L'intervento dei soccorritori è stato determinante. Per evitare il peggio è stato impiegato anche un mezzo aereo. La salute del mare del Golfo continua a tenere desta l'attenzione dei cittadini di Minturno. Dopo la proposta presentata da Fratelli d'Italia con una mozione con la quale si chiede uno studio analitico delle acque del litorale per poi adottare in base ai risultati i provvedimenti necessari, è sceso ora in campo anche un comitato che si è costituito recentemente e ha raccolto una petizione sottoscritta da oltre 1.300 persone. Si tratta del comitato Ecogolfo del Sud Pontino, che ha presentato al sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, 1.342 firme della petizione per la salute del mare del Golfo di Gaeta, raccolte nei mesi di luglio e agosto. Nel rimarcare che il comitato continuerà il proprio impegno a difesa del mare, gli stessi componenti invitano i cittadini a sostenere l'iniziativa. Attendiamo la risposta alla nostra petizione, ricordando che il mare ha bisogno di rispetto. Ha riscosso molti consensi il progetto delle case vitruviane inaugurate lunedì mattina nel piazzale 4 novembre della stazione ferroviaria Formia Gaeta. Si tratta di strutture temporanee realizzate attraverso il recupero e la trasformazione di materiali provenienti da filiere del riuso nell'ambito della convenzione tra il Comune di Formia ed il Dipartimento di Architettura dell'Università Roma 3. tanti gli studenti intervenuti, quelli del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III che hanno collaborato al progetto e altri studenti degli istituti superiori di Formia, il Liceo Classico Vitruvio, l'Istituto Tecnico Filangieri. E sono gli stessi studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III a sottolineare, insieme all'assessore alla cultura e pubblica istruzione del Comune di Formia, Luigi Abbonelli, l'importanza ed il significato del progetto in queste interviste. Assessore alla cultura e pubblica istruzione, Luigi Abbonelli, un'altra interessante iniziativa del Comune di Formia. Di due casette con tante immagini.
4: L'inaugurazione di queste due casette vitruviane sono il risultato di un progetto che da qualche tempo abbiamo all'impiedi con la Facoltà di Architettura di Roma III. Questo progetto, che porta il titolo Festival Vitruviano, rappresenta proprio un esempio di collaborazione costruttiva che l'ente, le scuole del nostro territorio, secondarie di primo e secondo grado, e l'Università di Architettura Roma III hanno posto, hanno messo all'impiego. È una bellissima collaborazione, dicevo, perché finalmente anche la cittadinanza tocca con mano, attraverso queste casette, quanto l'assessorato alla pubblica istruzione sta promuovendo proprio per coinvolgere gli studenti e fargli conoscere, diciamo, delle realtà diverse che sono al di fuori della nostra città.
3: E sentiamo anche il parere di alcuni degli studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università di Roma III.
5: Quando si inaugurano le cose è sempre molto bello, perché poi noi le abbiamo costruite, e quindi vedere qualcosa che, seppur non abbiamo progettato noi nello specifico, vederla usata, vederla una cosa su cui hai speso molti giorni a costruire, vederla occupata, vederla le persone che la fotografano, è sempre molto bello.
3: Tante le studentesse del Dipartimento di Architettura?
6: Beh sì, cioè comunque sia è una passione che cresce piano piano, ma è anche bello poi poter realizzare effettivamente le cose e vedere anche le persone che si interessano, quindi avere anche questa partecipazione da parte delle persone che vivranno queste strutture su quali noi abbiamo impiegato tempo ed energie è emozionante.
7: Sono d'accordo con Laila, ma soprattutto secondo me è molto bella la collaborazione che c'è tra di noi nel costruire queste installazioni o i nostri progetti, ma soprattutto vedere i nostri progetti che vengono costruiti, la cosa ancora più bella.
3: Da domani a lunedì prossimo, in concomitanza con le celebrazioni in onore dei santi medici Cosma e Damiano, una delegazione di alto profilo politico proveniente dallo stato del Massachusetts sarà accolta dall'amministrazione comunale di Gaeta per un fitto programma di visite e incontri istituzionali. Anche una delegazione di Frontignan-La Perà, città francese gemellata quasi 30 anni con Gaeta, sarà presente nello stesso periodo nella città del Golfo per i festeggiamenti in onore dei due santi, con Rosemond Artasson-Zilli e Daniela Forestier, rispettivamente presidente e vicepresidente del comitato di gemellaggio Frontignan-Gaeta. La delegazione americana, composta da 19 componenti, sarà guidata da tre figure chiave della vita pubblica del New England, profondamente legate alla storia dell'immigrazione gaetana oltreoceano. Saldi Domenico, senatore del Massachusetts dal 2010 e Assistant Majority Leader dal 2018, nonché presidente della St. Cosma and Damian Society, che ha celebrato il centenario della sua fondazione a Cambridge, e Dennis Simmons, storica figura dei diritti civili, attuale vice sindaco e consigliera comunale di Cambridge, e Mark McGovern, consigliere comunale ed ex sindaco di Cambridge. Il programma della 5 giorni alternerà momenti di profonda devozione religiosa ad appuntamenti di stampo socioculturale, oltre alla partecipazione alla tradizionale processione dei Santi Medici del 26 settembre. Gli ospiti saranno protagonisti di una cerimonia ufficiale su via Cambridge, la strada che negli anni 70 Gaeta ha intitolato alla città americana per rendere omaggio alla comunità gaetana all'estero, e visiteranno inoltre i luoghi simbolo del patrimonio storico locale, tra cui il castello Angioino Aragonese e la montagna spaccata. Dopo il sold out con oltre 100 partecipanti registrato all'esordio del 4 settembre e negli incontri successivi dell'11 e 15 settembre, riprenderà oggi presso la sede del distretto 5 dell'ASL, nei locali dell'ex convento dei Cappuccini di Gaeta, il programma strategico voluto dalla stessa azienda sanitaria Pontina, incentrato sulla integrazione del volontariato nelle case di comunità che la stessa ASL, di concerto con la Regione Lazio, sta inaugurando in molte realtà territoriali della provincia. Nella seduta inaugurale la dottoressa Assunta Lombardi, direttrice del Dipartimento di Staff della UOC Formazione, è intervenuta sul tema il ruolo del volontariato nelle case di comunità e identità e ruolo del volontariato. Nell'incontro dell'11 settembre il dottor Antonio Graziano, già apprezzato direttore del Distretto 5, ha illustrato la nuova configurazione organizzativa del territorio. Oggi dunque il nuovo incontro, qualificati anche gli interventi nell'incontro del 15 settembre di Rosanna Ciufo, Antonio Graziano, Giacomo Petronio e Nadia Nardone. Oggi toccherà al dottor Matteo Usai, che relazionerà su cosa significhi l'ascolto attivo, la gestione dei conflitti e della fragilità relazionale. Stamane alle 11 andrà in onda Radio Formia, la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospite della trasmissione Isabella Quaranta, che illustrerà in dettaglio l'evento Degustando Tate, il Lazio in tavola. E Renato Lombardi, che si soffermerà invece sullo sport, l'atletica ed il centro CONI di Formia.
8: Radio Formia informa.
3: La Virtus Basket Aprilia ha vinto il torneo quadrangolare organizzato nel weekend dalla Fabiani Formia nel palazzetto di via Emanuele Filiberto. La giovanissima squadra, allenata da coach Guratti, si è imposta alla Fabiani, prossima sfidante in DR1 nel girone C, nella finale per il primo e secondo posto con il risultato di 78-72. Terzo posto per l'Academy Terracina, che sconfitta sabato dall'Aprilia ha poi avuto la meglio sul Secondigliano per 78-68. La Fabiani Formia tornerà ufficialmente in campo questo weekend a Sermoneta per disputare il primo Memorial Antonio di Civita promosso dal Basket B. Saranno presenti anche Latina Basket di DR1 e Scuola Basket Frosinone di Serie C. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
8: Radio Formia, informa.
9: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

con la dannata voglia di fare un tuffo giù. Di un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo

Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Oroscopo di Radio Formia delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a mercoledì 23 settembre 2026. La Chiesa ricorda San Pio da Pietrelcina, sacerdote, San Lino Papa. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Andiamo a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio a provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci vedrebbero stare a radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa calzata di Gustavo. Noi siamo pronti alle 2:12.

giorno decisamente positivo per tutti i tipi di circostanze. Non mancheranno piacevoli sorprese, incontri, rapporti sociali, amicizie, cene, allegre riunioni con gli amici più affiatati. Dai gemelli al cancro. Anche a causa di Giove, la luna in bilancia non sostiene il vostro desiderio di pace e serenità. La famiglia vi delude, sottraendovi il suo appoggio. Dal cancro al leone. Buone le capacità organizzative e relazionali, da spendere per entrare in contatto con persone utili per le vostre ambizioni professionali. Buone notizie per chi aspetta la soluzione di una causa in corso. Dal leone alla vergine. Puntate alla conquista di quanto desiderate, i tempi sono maturi. Mercurio e Plutone vi rendono degli invincibili lottatori, più forti di ogni possibile rivale. Bilancia, Giove si interfaccia alla Luna, mentre Marte lo sostiene con Trigono. Il risultato è una giornata a ritmi sostenuti con qualche bella sorpresa. Scorpione. Oggi vi sentirete un po' pensierosi. Forse avete dovuto riprendere in mano una questione controversa, una pratica complicata. Rinviate una scusa plausibile ad un appuntamento romantico. Sagittario, il transito luna in bilancio è ottimo, a condizione di non spendere una follia per fare acquisti mirati in profumeria o in libreria. Capricorno, minacciosa la luna in bilancia con la sua ansia di perfezionismo, tuttavia in ambito professionale siete sempre un passo avanti dagli altri. Un temporaneo calo di entusiasmo non desta preoccupazioni. Acquario, coccolati la luna in bilancia guadagnerete la socievolezza e savoir faire. Cogliete la palla in balzo per sistemare una faccenda di cuore. Cercate un confronto costruttivo con gli antagonisti. Concludiamo la scuola di oggi con i pesci. Evitate le competizioni inutili in campo lavorativo. Sta per arrivare anche per voi l'ora di riscuotere i meritati successi. Tanto amore da dare. Risolverete una questione che vi sta a cuore. Bene, tutto anche questo mercoledì 23 settembre 2026 a Radio Fome, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Pio da Pietrelcina, sacerdote Sallino Papa. Il sole sorgerà tra qualche istante alle 7.09, tramonterà alle 19.21, la luna crescente si leverà alle 17.58, calerà domani mattina presto alle 13.08. Diamo in auguri a Yuri Iglesias, che compie 83 anni, a Bruce Springsteen, che compie 77 anni, a Maria Pia De Meo, che compie 87 anni. Qualche data da ricordare: 1951 viene inaugurato il Munda, Museo Nazionale d'Abruzzo, con sede nelle Forte Spagnolo dell'Aquila. La frase del giorno: matrimoni tra parenti, vita corta e grandi tormenti. Invece i pensieri questa mattina sono: quando la paura è tanta, l'anima si fa santa. Dagli ubriachi e dai bambini si sa la verità. Per Sallino la neve sui monti fa capolino. Ancora buongiorno, buon lavoro, solo lavoro, è tutto per questo mercoledì 23 settembre 2026 a Radio Formia. All'appuntamento questo orosco a tutti voi. Una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre per quella parte della regia. Ricordo mercoledì settimanale a Gedi Scauris e mercoledì. Un saluto a Gennaro Centola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Nuova operazione antidroga della polizia di Gaeta, che a distanza di pochi giorni dall'arresto di un giovane albanese che nascondeva nel suo alloggio, in una struttura ricettiva sul litorale, stupefacenti e denaro contante, hanno sorpreso e arrestato per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti e resistenza pubblico ufficiale un altro pusher albanese di 21 anni che aveva preso in fitto due stanze in due bed and breakfast nello stesso litorale di Serapo. Gli agenti, durante un servizio di controllo in abiti civili, hanno individuato il giovane albanese nelle adiacenze della struttura e, dopo averlo seguito per un breve tratto, gli si sono avvicinati qualificandosi e intimandogli di fermarsi. Il pusher però ha cercato di fuggire gettando a terra un involucro nel quale c'era una dose di cocaina e, nel tentativo di fuga, ha opposto resistenza facendo cadere a terra una poliziotta. È stato però raggiunto e bloccato dagli agenti, mentre la poliziotta coinvolta nella colluttazione si è fatta medicare presso l'ospedale di Formia per lesioni guaribili in 3 giorni. Nel corso della perquisizione all'interno della stanza presa in fitto dall'albanese in un bed and breakfast a Serapo, gli agenti hanno ritrovato e sequestrato oltre 56 grammi di cocaina e 31 dosi della stessa sostanza già confezionate, per un peso complessivo di 15,5 grammi. Sono state inoltre recuperate modiche quantità di hashish e marijuana, un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento delle dosi. Durante le perquisizioni sono state trovate inoltre alcune chiavi riconducibili ad una seconda struttura ricettiva, sempre sul litorale di Serapo, e in una stanza in cui alloggiava il 21enne albanese è stato ritrovato ulteriore denaro contante. Complessivamente sono stati sequestrati 2.650 euro, presumibile provento dell'attività di spaccio, e oltre 70 grammi di cocaina. Il giovane straniero è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, inizialmente trasferito nella casa circondariale Cassinate con l'accusa di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti e resistenza pubblico ufficiale. Il GIP del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della Procura, ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti del 21enne albanese la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Gaeta. La polizia sta intanto proseguendo le indagini sulla presenza di un'organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti, soprattutto nelle piazze di Gaeta e Formia. I vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte, i volontari della protezione civile di Minturno, sono intervenuti per un incendio che si è sviluppato l'altra mattina, proprio nel giorno della festività della Madonna della Libera di Fontana Perrelli, patrona della località di Minturno. Le fiamme hanno interessato una porzione della collina e si è temuto che minacciassero anche le abitazioni. Per fortuna tutto questo è stato evitato. L'intervento dei soccorritori è stato determinante. Per evitare il peggio è stato impiegato anche un mezzo aereo. La salute del mare del Golfo continua a tenere desta l'attenzione dei cittadini di Minturno dopo la proposta presentata da Fratelli d'Italia con una mozione con la quale si chiede uno studio analitico delle acque del litorale per poi adottare in base ai risultati i provvedimenti necessari. È sceso ora in campo anche un comitato che si è costituito recentemente e ha raccolto una petizione sottoscritta da oltre 1.300 persone. Si tratta del comitato Eco Golfo del Sud Pontino, che ha presentato al sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli 1.342 firme della petizione per la salute del mare del Golfo di Gaeta, raccolte nei mesi di luglio e agosto. Nel rimarcare che il comitato continuerà il proprio impegno a difesa del mare, gli stessi componenti invitano i cittadini a sostenere l'iniziativa. Attendiamo la risposta alla nostra petizione, ricordando che il mare ha bisogno di rispetto. Ha riscosso molti consensi il progetto delle case vitruviane inaugurate lunedì mattina nel piazzale 4 novembre della stazione ferroviaria Formia Gaeta. Si tratta di strutture temporanee realizzate attraverso il recupero e la trasformazione di materiali provenienti da filiere del riuso nell'ambito della convenzione tra il Comune di Formia ed il Dipartimento di Architettura dell'Università Roma 3. tanti gli studenti intervenuti, quelli del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III che hanno collaborato al progetto e altri studenti degli istituti superiori di Formia, il Liceo Classico Vitruvio, l'Istituto Tecnico Filangieri. E sono gli stessi studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III a sottolineare, insieme all'assessore alla cultura e pubblica istruzione del Comune di Formia, Luigi Abbonelli, l'importanza ed il significato del progetto in queste interviste. Assessore alla cultura e pubblica istruzione, Luigi Abbonelli, un'altra interessante iniziativa del Comune di Formia, di due casette con tante immagini.
3: L'inaugurazione di queste due casette Vitruviano sono il risultato di un progetto che da qualche tempo abbiamo all'impiedi con la Facoltà di Architettura di Roma III. Questo progetto, che porta il titolo Festival Vitruviano, rappresenta proprio un esempio di collaborazione costruttiva che l'ente, le scuole del nostro territorio, secondarie di primo e secondo grado, e l'Università di Architettura Roma III hanno messo all'impiedi. È una bellissima collaborazione, dicevo, perché finalmente anche la cittadinanza tocca con mano, attraverso queste casette, quanto l'assessorato alla pubblica istruzione sta promuovendo proprio per coinvolgere gli studenti e fargli conoscere, diciamo, delle realtà diverse che sono al di fuori della nostra città.
2: E sentiamo anche il parere di alcuni degli studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università di Roma III.
4: Quando si inaugurano le cose è sempre molto bello, perché poi noi le abbiamo costruite, e quindi vedere qualcosa che, seppur non abbiamo progettato noi nello specifico, vederla usata, vederla una cosa su cui hai speso molti giorni a costruire, vederla occupata, vederla le persone che la fotografano, è sempre molto bello.
2: Tante le studentesse del Dipartimento di Architettura?
5: Beh sì, cioè comunque sia, è una passione che cresce piano piano, ma è anche bello poi poter realizzare effettivamente le cose e vedere anche le persone che si interessano, quindi avere anche questa partecipazione da parte delle persone che vivranno queste strutture su quale noi abbiamo impiegato tempo ed energie è emozionante.
6: Sono d'accordo con Laila, ma soprattutto secondo me è molto bella la collaborazione che c'è tra di noi nel costruire queste installazioni o i nostri progetti, ma soprattutto vedere i nostri progetti che vengono costruiti, sì, la cosa ancora più bella.
2: Da domani a lunedì prossimo, in concomitanza con le celebrazioni in onore dei santi medici Cosma e Damiano, una delegazione di alto profilo politico proveniente dallo stato del Massachusetts sarà accolta dall'amministrazione comunale di Gaeta per un fitto programma di visite e incontri istituzionali. Anche una delegazione di Frontignan-l'Appeyrat, città francese gemellata quasi 30 anni con Gaeta, sarà presente nello stesso periodo nella città del Golfo per i festeggiamenti in onore dei due santi, con Rosemond Artasson-Ziri e Daniela Forestier, rispettivamente presidente e vicepresidente del comitato di gemellaggio Frontignan-Gaeta. La delegazione americana, composta da 19 componenti, sarà guidata da tre figure chiave della vita pubblica del New England, profondamente legate alla storia dell'immigrazione gaetana oltreoceano. Saldi Domenico, senatore del Massachusetts dal 2010 e Assistant Majority Leader dal 2018, nonché presidente della St. Cosma and Damian Society, che ha celebrato il centenario della sua fondazione a Cambridge, e Dennis Simmons, storica figura dei diritti civili, attuale vice sindaco e consigliera comunale di Cambridge, e Mark McGovern, consigliere comunale ed ex sindaco di Cambridge. Il programma della 5 giorni alternerà momenti di profonda devozione religiosa ad appuntamenti di stampo socioculturale, oltre alla partecipazione alla tradizionale processione dei Santi Medici del 26 settembre. Gli ospiti saranno protagonisti di una cerimonia ufficiale su via Cambridge, la strada che negli anni 70 Gaeta ha intitolato alla città americana per rendere omaggio alla comunità gaetana all'estero, e visiteranno inoltre i luoghi simbolo del patrimonio storico locale, tra cui il castello Angioino Aragonese e la montagna spaccata. Dopo il sold out con oltre 100 partecipanti registrato all'esordio del 4 settembre e nei rincontri successivi dell'11 e 15 settembre, riprenderà oggi presso la sede del distretto 5 dell'ASL, nei locali dell'ex convento dei Cappuccini di Gaeta, il programma strategico voluto dalla stessa azienda sanitaria Pontina, incentrato sulla integrazione del volontariato nelle case di comunità che la stessa ASL, di concerto con la Regione Lazio, sta inaugurando in molte realtà territoriali della provincia. Nella seduta inaugurale la dottoressa Assunta Lombardi, direttrice del Dipartimento di Staff della UOC Formazione, è intervenuta sul tema il ruolo del volontariato nelle case di comunità e identità e ruolo del volontariato. Nell'incontro dell'11 settembre il dottor Antonio Graziano, già apprezzato direttore del Distretto 5, ha illustrato la nuova configurazione organizzativa del territorio. Oggi dunque il nuovo incontro, qualificati anche gli interventi nell'incontro del 15 settembre di Rosanna Ciufo, Antonio Graziano, Giacomo Petronio e Nadia Nardone. Oggi toccherà al dottor Matteo Usai, che relazionerà su cosa significhi l'ascolto attivo, la gestione dei conflitti e della fragilità relazionale. Stamane alle 11 andrà in onda Radio Formia, la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospite della trasmissione Isabella Quaranta, che illustrerà in dettaglio l'evento Degustando Tate, il Lazio in tavola. E Renato Lombardi, che si soffermerà invece sullo sport, l'atletica ed il centro CONI di Formia.
7: Radio Formia informa.
2: La Virtus Basket Aprilia ha vinto il torneo quadrangolare organizzato nel weekend dalla Fabiani Formia nel palazzetto di via Emanuele Filiberto. La giovanissima squadra, allenata da coach Guratti, si è imposta alla Fabiani, prossima sfidante in DR1 nel girone C, nella finale per il primo e secondo posto con il risultato di 78 a 72. Terzo posto per l'Academy Terracina, che sconfitta sabato dall'Aprilia ha poi avuto la meglio sul Secondigliano per 78 a 68. La Fabiani Formia tornerà ufficialmente in campo questo weekend a Sermoneta per disputare il primo Memorial Antonio di Civita promosso dal Basket B. Saranno presenti anche Latina Basket di DR1 e Scuola Basket Frosinone di Serie C. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
7: Radio Formia informa.
8: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

0: Sono le 7:35.
1: Mercoledì 23 settembre 2026. La Chiesa ricorda San Pio da Pietrelcina. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, chi si accontenta gode, invita a guardare più ai propri traguardi che ai fallimenti. Oggi si celebra la giornata internazionale delle lingue dei segni e con l'equinozio dell'1:05 siamo in autunno. Insieme al sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 951 Ottone di Sassonia conquistava Pavia proclamandosi re dei Franchi e degli Italici. Nel 1846 a Berlino Johann Gottfried Galle identificava un nuovo pianeta a cui veniva dato il nome di Nettuno, il dio romano del mare. E ancora in Germania nel 1929 si brevettava oggi il flash per macchine fotografiche. Nel 1943 Torri in Pietra era teatro della fucilazione di Salvo d'Acquisto, il carabiniere 23enne offertosi in cambio di 22 civili fermati dai nazisti per l'attentato a Roma del giorno precedente. Nel 1952 il pugile Rocky Marciano conquistava il titolo di campione del mondo dei pesi massimi di pugilato. Figlio di immigrati italiani negli Stati Uniti, Rocco Marchegiano aveva da poco compiuto 29 anni. Nel 1968 a San Giovanni Rotondo moriva padre Pio da Pietrelcina, il frate con le stimmate, poi proclamato santo. Nel 1985 veniva ucciso a Napoli il giornalista Giancarlo Siani, impegnato nella denuncia di attività criminali tra cosche e politica. Nel 2000 tre medaglie d'oro italiane alle Olimpiadi di Sydney, con Alessandra Sensini nel windsurf, Paola Pezzo nella mountain bike e nella scherma con la squadra femminile del Fioretto. Nel 2007, dopo 33 anni, la Ducati tornava alla vittoria del mondiale di motociclismo con Casey Stoner. Nel 2009 arrivava in edicola il primo numero del giornale Il Fatto Quotidiano e nel 2022, ultimo giorno di campagna elettorale, con i comizi del PD e Movimento 5 Stelle a Roma e di Giorgia Meloni a Napoli. Sono nati il 23 settembre, nel 63 avanti Cristo Ottaviano Augusto, primo imperatore di Roma. Nel 1916 il politico e giurista Aldo Moro. Nel 1934 l'autore e cantante Gino Paoli e le doppiatrici Maria Pia Di Meo nel 1939 e Paila Pavese nel 1942. Sono nati oggi anche i cantanti Julio Iglesias nel 1943 e Bruce Springsteen nel 1949, il calciatore campione mondiale 1982 Paolo Rossi nel 1953, la canoista oro olimpico e 5 volte mondiale Josefa Idem nel 1964 e l'autore e cantante Carl Brave, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 23 settembre 2026. Tutti gli altri fatti avvenuti oggi nel passato li trovate come sempre sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio oleario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
4: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
5: Anch'io mangio sano, eh?
4: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
6: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.
7: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
8: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Nuova operazione antidroga della polizia di Gaeta, che a distanza di pochi giorni dall'arresto di un giovane albanese che nascondeva nel suo alloggio in una struttura ricettiva sul litorale stupefacenti e denaro contante, hanno sorpreso e arrestato per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti e resistenza pubblico ufficiale un altro pusher albanese di 21 anni che aveva preso in fitto due stanze in due bed and breakfast nello stesso litorale di Serapo. Gli agenti, durante un servizio di controllo in abiti civili, hanno individuato il giovane albanese nelle adiacenze della struttura e, dopo averlo seguito per un breve tratto, gli si sono avvicinati qualificandosi e intimandogli di fermarsi. Il pusher però ha cercato di fuggire gettando a terra un involucro nel quale c'era una dose di cocaina e, nel tentativo di fuga, ha opposto resistenza facendo cadere a terra una poliziotta. È stato però raggiunto e bloccato dagli agenti mentre la poliziotta coinvolta nella colluttazione si è fatta medicare presso l'ospedale di Formia per lesioni guaribili in 3 giorni. Nel corso della perquisizione all'interno della stanza presa in fitto dall'albanese in un bed and breakfast a Serapo, gli agenti hanno ritrovato e sequestrato oltre 56 grammi di cocaina e 31 dosi della stessa sostanza già confezionate, per un peso complessivo di 15,5 grammi. Sono state inoltre recuperate modiche quantità di hashish e marijuana, un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento delle dosi. Durante le perquisizioni sono state trovate inoltre alcune chiavi riconducibili ad una seconda struttura ricettiva, sempre sul litorale di Serapo, e in una stanza in cui alloggiava il 21enne albanese è stato ritrovato ulteriore denaro contante. Complessivamente sono stati sequestrati 2.650 euro, presumibile provento dell'attività di spaccio, e oltre 70 grammi di cocaina. Il giovane straniero è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, inizialmente trasferito nella nella casa circondariale Cassinate con l'accusa di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Il GIP del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della Procura, ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti del 21enne albanese la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Gaeta. La polizia sta intanto proseguendo le indagini sulla presenza di un'organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti, soprattutto nelle piazze di Gaeta e Formia. I vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte, i volontari della protezione civile di Minturno, sono intervenuti per un incendio che si è sviluppato l'altra mattina, proprio nel giorno della festività della Madonna della Libera di Fontana Perrelli, patrona della località di Minturno. Le fiamme hanno interessato una porzione della collina e si è temuto che minacciassero anche le abitazioni. Per fortuna tutto questo è stato evitato. L'intervento dei soccorritori è stato determinante per evitare il peggio, è stato impiegato anche un mezzo aereo. La salute del mare del Golfo continua a tenere desta l'attenzione dei cittadini di Minturno. Dopo la proposta presentata da Fratelli d'Italia con una mozione con la quale si chiede uno studio analitico delle acque del litorale per poi adottare in base ai risultati i provvedimenti necessari, è sceso ora in campo anche un comitato che si è costituito recentemente e ha raccolto una petizione sottoscritta da oltre 1300 persone. Si tratta del comitato Ecogolfo del Sud Pontino che ha presentato al sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, 1342 firme della petizione per la salute del mare del Golfo di Gaeta, raccolte nei mesi di luglio e agosto. Nel rimarcare che il comitato continuerà il proprio impegno a difesa del mare, gli stessi componenti invitano i cittadini a sostenere l'iniziativa. Attendiamo la risposta alla nostra petizione, ricordando che il mare ha bisogno di rispetto. Ha riscosso molti consensi il progetto delle case vitruviane inaugurate lunedì mattina nel piazzale 4 novembre della stazione ferroviaria Formia Gaeta. Si tratta di strutture temporanee realizzate attraverso il recupero e la trasformazione di materiali provenienti da filiere del riuso nell'ambito della convenzione tra il Comune di Formia ed il Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III. Tanti gli studenti intervenuti, quelli del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III che hanno collaborato al progetto e altri studenti degli istituti superiori di Formia, il Liceo Classico Vitruvio, l'Istituto Tecnico Filangieri. E sono gli stessi studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III a sottolineare insieme all'assessore alla cultura e pubblica istruzione del Comune di Formia, Luigi Abbonelli, l'importanza ed il significato del progetto in queste interviste.
3: Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, Luigi Abbonelli, un'altra interessante iniziativa del Comune di Formia, di due casette con tante immagini.
9: L'inaugurazione di queste due casette vitruviane sono il risultato di un progetto che da qualche tempo abbiamo all'impiedi con la Facoltà di Architettura di Roma III. Questo progetto, che porta il titolo Festival Vitruviano, rappresenta proprio un esempio di collaborazione costruttiva che l'ente, le scuole del nostro territorio, secondarie di primo e secondo grado, e l'Università di Architettura Roma III hanno messo all'impiedi. È una bellissima collaborazione, dicevo, perché finalmente anche la cittadinanza tocca con mano, attraverso queste casette, quanto l'assessorato alla pubblica istruzione sta promuovendo proprio per coinvolgere gli studenti e fargli conoscere, diciamo, delle realtà diverse che sono al di fuori della nostra città.
3: E sentiamo anche il parere di alcuni degli studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università di Roma III.
10: Quando si inaugurano le cose è sempre molto bello, perché poi noi le abbiamo costruite, e quindi vedere qualcosa che, seppur non abbiamo progettato noi nello specifico, vederla usata, vederla, una cosa su cui hai speso molti giorni a costruire, vederla occupata, vederla le persone che la fotografano, è sempre molto bello.
3: Tante le studentesse del Dipartimento di Architettura?
11: Beh sì, cioè comunque sia è una passione che cresce piano piano, ma è anche bello poi poter realizzare effettivamente le cose e vedere anche le persone che si interessano, quindi avere anche questa partecipazione da parte delle persone che vivranno queste strutture su quali noi abbiamo impiegato tempo ed energie è emozionante.
12: Sono d'accordo con Laila, ma soprattutto secondo me è molto bella la collaborazione che c'è tra di noi nel costruire queste installazioni o i nostri progetti, ma soprattutto vedere i nostri progetti che vengono costruiti, la cosa ancora più bella.
8: Da domani a lunedì prossimo, in concomitanza con le celebrazioni in onore dei santi medici Cosma e Damiano, una delegazione di alto profilo politico proveniente dallo stato del Massachusetts sarà accolta dall'amministrazione comunale di Gaeta per un fitto programma di visite e incontri istituzionali. Anche una delegazione di Frontignalla, Perà, città francese gemellata quasi 30 anni con Gaeta, sarà presente nello stesso periodo nella città del Golfo per i festeggiamenti in onore dei due santi, con Rosemond Artasson-Zilli e Daniela Forestier, rispettivamente presidente e vicepresidente del comitato di gemellaggio Frontignan-Gaeta. La delegazione americana, composta da 19 componenti, sarà guidata da tre figure chiave della vita pubblica del New England, profondamente legate alla storia dell'immigrazione gaetana oltreoceano. Saldi Domenico, senatore del Massachusetts dal 2010 e Assistant Majority Leader dal 2018, nonché presidente della St. Cosma and Damian Society, che ha celebrato il centenario della sua fondazione a Cambridge, e Dennis Simmons, storica figura dei diritti civili, attuale vice sindaco e consigliera comunale di Cambridge, e Mark McGovern, consigliere comunale ed ex sindaco di Cambridge. Il programma della 5 giorni alternerà momenti di profonda devozione religiosa ad appuntamenti di stampo socioculturale.

0: presso la sede del distretto 5 dell'ASL, nei locali dell'ex convento dei Cappuccini di Gaeta, il programma strategico voluto dalla stessa azienda sanitaria Pontina, incentrato sulla integrazione del volontariato nelle case di comunità che la stessa ASL, di concerto con la Regione Lazio, sta inaugurando in molte realtà territoriali della provincia. Nella seduta inaugurale la dottoressa Assunta Lombardi, direttrice del Dipartimento di Staff della UOC Formazione, è intervenuta sul tema Il ruolo del volontariato nelle case di comunità e identità e ruolo del volontariato. Nell'incontro dell'11 settembre, il dottor Antonio Graziano, già apprezzato direttore del distretto 5, ha illustrato la nuova configurazione organizzativa del territorio. Oggi dunque il nuovo incontro, qualificati anche gli interventi nell'incontro del 15 settembre di Rosanna Ciufo, Antonio Graziano, Giacomo Petronio e Nadia Nardone. Oggi toccherà al dottor Matteo Usai che relazionerà su cosa significhi l'ascolto attivo, la gestione dei conflitti e della fragilità relazionale. Stamane alle 11 andrà in onda Radio Formia, la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospite della trasmissione Isabella Quaranta, che illustrerà in dettaglio l'evento Degustando Taste, il Lazio in tavola. E Renato Lombardi, che si soffermerà invece sullo sport, l'atletica ed il centro CONI di Formia.
1: Radio Formia informa.
0: La Virtus Basket Aprilia ha vinto il torneo quadrangolare organizzato nel weekend dalla Fabiani Formia nel palazzetto di via Emanuele Filiberto. La giovanissima squadra, allenata da coach Guratti, si è imposta alla Fabiani, prossima sfidante in DR1 e girone C, nella finale per il primo e secondo posto, con il risultato di 78 a 72. Terzo posto per l'Academy Terracina, che sconfitta sabato dall'Aprilia, ha poi avuto la meglio sul Secondigliano per 78 a 68. La Fabiani Formia tornerà ufficialmente in campo questo weekend a Sermoneta per disputare il primo Memorial Antonio di Civita promosso dal Basket B. Saranno presenti anche Latina Basket di DR1 e Scuola Basket Frosinone di Serie C. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Radio Formia, informa.
2: Ricordi,
3: emozioni,
2: sensazioni che sanno di
3: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

Oroscopo di Radio Formia delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a mercoledì 23 settembre 2026. La Chiesa ricorda San Pio da Pietrelcina, sacerdote, San Lino Papa. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Andiamo a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci vedono a cena radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa voce tecnica di Gustavo. Noi siamo pronti alle 12:16 locali, incominciando come sempre con l'Ariete. Il giorno prosegue all'insegna degli imprevisti veicolati dall'opposizione Luna Giove. Una serie di disguidi mette in standby i programmi. Attenzione, consigliatevi con un amico fidato. Dall'Ariete al Toro. Buone nuove vi attendono sul piano professionale. Seguite senza esitazione l'intuito. Vi suggerirà le mosse migliori per trarne dei vantaggi. Non stancatevi troppo esagerando in impegni e sforzi fisici. Dal Toro ai Gemelli. Giorno decisamente positivo per tutti i tipi di circostanze. Non mancheranno piacevoli sorprese, incontri, rapporti sociali, amicizie, cene, allegre riunioni con gli amici più affiatati. Dai Gemelli al Cancro. Anche a causa di Giove, la Luna in Bilancia non sostiene il vostro desiderio di pace e serenità. La famiglia vi delude, sottraendovi il suo appoggio. Dal Cancro al Leone. Buone le capacità organizzative e relazionali da spendere per entrare in contatto con persone utili per le vostre ambizioni professionali. Buone notizie per chi aspetta la soluzione di una causa in corso. Dal Leone alla Vergine. Puntate alla conquista di quanto desiderate. I tempi sono maturi. Mercurio e Plutone vi rendono degli invincibili lottatori, più forti di ogni possibile rivale. Bilancia, Giove si interfaccia alla Luna, mentre Marte lo sostiene con Trigono. Il risultato è una giornata a ritmi sostenuti con qualche bella sorpresa. Scorpione, oggi vi sentirete un po' pensierosi. Forse avete dovuto riprendere in mano una questione controversa, una pratica complicata. Rinviate una scusa plausibile ad un appuntamento romantico. Sagittario, il transito Luna in Bilancia è ottimo, a condizione di non spendere una follia per fare acquisti mirati in profumeria o in libreria. Capricorno, minacciosa Luna in Bilancia con la sua ansia di perfezionismo. Tuttavia, in ambito professionale siete sempre un passo avanti dagli altri. Un temporaneo calo di entusiasmo non desta preoccupazioni. Acquario, coccolati la Luna in Bilancia, guadagnerete la socievolezza e savoir-faire. Cogliete la palla in balzo per sistemare una faccenda di cuore. Cercate un confronto costruttivo con gli antagonisti. Concludiamo la scuola di oggi con i Pesci. Evitate le competizioni inutili in campo lavorativo. Sta per arrivare anche per voi l'ora di riscuotere i meritati successi. Tanto amore da dare. Risolverete una questione che vi sta a cuore. Bene, tutto anche questo mercoledì 23 settembre 2026 a Radio Formia, l'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la Chiesa ricorda San Pio da Pietrelcina, sacerdote, San Lino Papa. Il sole sorgerà tra qualche istante alle 7:09, tramonterà alle 19:21, la luna crescente si leverà alle 17:58, calerà domani mattina presto alle 13:08. Diamo gli auguri a Yuri Iglesias, che compie 83 anni, a Bruce Springsteen, che compie 77 anni, a Maria Pia De Meo, che compie 87 anni. Qualche data da ricordare: 1951 viene inaugurato il Munda, Museo Nazionale d'Abruzzo, con sede nel Forte Spagnolo dell'Aquila. La frase del giorno: matrimoni tra parenti, vita corta e grandi tormenti. Invece 25 mattino sono quando la paura è tanta, l'anima si fa santa. Dagli ubriachi e dai bambini si sa la verità. Per San Lino la neve sui monti fa capolino.
Ancora buongiorno, buon lavoro, solo lavoro, è tutto per questo mercoledì 23 settembre 2026 Radio Formia, l'appuntamento con questo oroscopo a tutti voi. Una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre a questa parte della regia. Ricordo mercoledì settimanale a Gedi Scauris, mercoledì, un saluto di Gennaro Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e di Latina. A Frosinone code per traffico lungo via Aldo Moro nei due sensi di marcia, lunghe code sulla Dei Monti, le Pini da via Landolfi alla rotonda per via Calvosa verso quest'ultima. Restiamo a Frosinone, diamo uno sguardo ai cantieri. Proseguono fino al 2 ottobre i lavori di scavo in via Maria, interessata pertanto dalla riduzione di carreggiate a senso unico alternato in fascia oraria 8:30-18, nel tratto interessato dagli interventi. Andiamo ora a Latina. I rallentamenti su via Vespucci all'altezza di via Persicara verso quest'ultima, su via Carlo Romagnoli nei pressi di viale Le Corbusier nei due sensi di marcia, si aggiungono i rallentamenti su via del Lido all'altezza di via De Chirico nelle due direzioni. Per gli eventi a Gaeta domani giovedì 24 settembre si svolge la festa dello sport. Modifiche alla viabilità sulle strade del centro, per citarne alcune, via San Nilo e via Rimini, interessate dal divieto di transito dalle 17:45 alle 19:30 circa. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità tutto, grazie per averci seguito.
0: Un servizio della Regione Lazio.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazzi.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
2: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
4: Almeno 5 porzioni al giorno.
5: Una porzione sta nel palmo di una mano.
6: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
7: Bravi, e niente sprechi.
8: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
9: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
10: Sono le 9:02.

a cui veniva dato il nome di Nettuno, il dio romano del mare. E ancora in Germania, nel 1929, si brevettava oggi il flash per macchine fotografiche. Nel 1943 Torri in Pietra era teatro della fucilazione di Salvo d'Acquisto, il carabiniere 23enne offertosi in cambio di 22 civili fermati dai nazisti per l'attentato a Roma del giorno precedente. Nel 1952 il pugile Rocky Marciano conquistava il titolo di campione del mondo dei pesi massimi di pugilato. Figlio di immigrati italiani negli Stati Uniti, Rocco Marchegiano aveva da poco compiuto 29 anni. Nel 1968 a San Giovanni Rotondo moriva padre Pio da Pietrelcina, il frate con le stimmate, poi proclamato santo. Nel 1985 veniva ucciso a Napoli il giornalista Giancarlo Siani, impegnato nella denuncia di attività criminali tra cosche e politica. Nel 2000 tre medaglie d'oro italiane alle Olimpiadi di Sydney, con Alessandra Sensini nel windsurf, Paola Pezzo nella mountain bike e nella scherma con la squadra femminile del Fioretto. Nel 2007, dopo 33 anni, la Ducati tornava alla vittoria del mondiale di motociclismo con Casey Stoner. Nel 2009 arrivava in edicola il primo numero del giornale Il Fatto Quotidiano e nel 2022, ultimo giorno di campagna elettorale, con i comizi del PD e Movimento 5 Stelle a Roma e di Giorgia Meloni a Napoli. Sono nati il 23 settembre, nel 63 a.C. Ottaviano Augusto, primo imperatore di Roma. Nel 1916 il politico e giurista Aldo Moro. Nel 1934 l'autore e cantante Gino Paoli e le doppiatrici Maria Pia Di Meo nel 1939 e Paila Pavese nel 1942. Sono nati oggi anche i cantanti Julio Iglesias nel 1943 e Bruce Springsteen nel 1949, il calciatore campione mondiale 1982 Paolo Rossi nel 1953, la canoista oro olimpico e 5 volte mondiale Josefa Idem nel 1964 e l'autore e cantante Carl Brave, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 23 settembre 2026. Tutti gli altri fatti avvenuti oggi nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

invece io, invece io gli voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
5: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
6: Hit Parade.
7: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
8: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia. Io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la quarta settimana del mese di settembre dell'anno 1993. C'è una sola nuova entrata in classifica che andiamo subito ad ascoltare. Train, Madonna.

Posizione numero 10 per l'unica nuova entrata in classifica di questa settimana, Rain, brano di Madonna. Invece alla numero 9 troviamo Can We Get Enough, The Prince of Rap.

casella numero 9 occupata questa settimana dal brano di The Prince of Rap, Can We Get It Now? Mentre alla numero 8 troviamo Rotta per Casa di Dio, gli 883.

era il brano degli 883 a rotta per casa di Dio al numero 8 della nostra classifica. E continuando a scalare la classifica troviamo la posizione numero 7, The New Forgiver, i Pet Shop Boys.

Stessa posizione della scorsa settimana, la numero 6 per il brano degli Hathaway, Life. E dopo questa canzone vi ricordo che Radioformia, insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Erano le canzoni più ascoltate in classifica la quarta settimana del mese di settembre dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. Brigadier Italesa.

stessa posizione della scorsa settimana, la numero 5 per Italisa con la loro A Bigger Day. Ascoltiamo ora chi c'è alla posizione numero 4, What's Up, i Forno Blonde.

Guadagna 3 posizioni dalla numero 7 alla numero 4 il brano dei Forno Blonde, What's Up. E termina con questa canzone la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità, non andate via. Ci ritroviamo subito dopo per l'inizio della seconda parte della classifica, con le 3 canzoni più gettonate della settimana. A tra poco.

0: bocca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
3: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.
0: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
6: Hit Parade.
7: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
8: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per

posizione numero 2, dunque damigella d'onore della nostra classifica, è il brano di Freddie Mercury, Living on My Own. Invece la nostra numero 1 in classifica è...

0: Era la canzone più gettonata della settimana e dunque la nostra canzone regina, What is Love di Hathaway. What is love? E dopo aver ascoltato la numero 1 siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Vi abbiamo appena proposto le 10 canzoni più gettonate la quarta settimana del mese di settembre dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, e lo potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per Rain, Madonna. Nona, Can We Get It Now, The Prince of Rap. Ottava, Rotta per Casa di Dio, gli 883. Settima, Can You Forgive Her, i Pet Shop Boys. Sesta, Life, gli Hathaway. Quinta, A Brigaday, i Talisa. Quarta, What's Up, i Forno Blonde. Terza, All That She Want, gli Ace of Base. Seconda, Living On My Own, Freddie Mercury. E sempre prima, What Is Love, gli Hathaway. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centola che mi aiuta come fonico, e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Hit Parade.
3: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
4: Astral Infomobilità.
5: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e di Latina. A Frosinone code per traffico lungo via Aldo Moro nei due sensi di marcia, lunghe code sulla dei Monti, le Pini da via Landolfi alla rotonda per via Calvosa verso quest'ultima. Restiamo a Frosinone, diamo uno sguardo ai cantieri. Proseguono fino al 2 ottobre i lavori di scavo in via Maria, interessata pertanto dalla riduzione di carreggiate a senso unico alternato in fascia oraria 8:30-18 nel tratto interessato dagli interventi. Andiamo ora a Latina. I rallentamenti su via Vespucci all'altezza di via Persicara verso quest'ultima, su via Carlo Romagnoli nei pressi di viale Le Corbusier nei due sensi di marcia, si aggiungono i rallentamenti su via del Lido all'altezza di via De Chirico nelle due direzioni. Per gli eventi a Gaeta, domani giovedì 24 settembre si svolge la festa dello sport. Modifiche alla viabilità sulle strade del centro, per citarne alcune, via San Nilo e via Rimini, interessate dal divieto di transito dalle 17.45 alle 19.30 circa. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità tutto, grazie per averci seguito.
4: Un servizio della Regione Lazio.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Nuova operazione antidroga della polizia di Gaeta, che a distanza di pochi giorni dall'arresto di un giovane albanese che nascondeva nel suo alloggio in una struttura ricettiva sul litorale stupefacenti e denaro contante, hanno sorpreso e arrestato per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti e resistenza pubblico ufficiale un altro pusher albanese di 21 anni che aveva preso in fitto due stanze in due bed and breakfast nello stesso litorale di Serapo. Gli agenti, durante un servizio di controllo in abiti civili, hanno individuato il giovane albanese nelle adiacenze della struttura e, dopo averlo seguito per un breve tratto, gli si sono avvicinati qualificandosi e intimandogli di fermarsi. Il pusher però ha cercato di fuggire gettando a terra un involucro nel quale c'era una dose di cocaina e, nel tentativo di fuga, ha opposto resistenza facendo cadere a terra una poliziotta. È stato però raggiunto e bloccato dagli agenti, mentre la poliziotta coinvolta nella colluttazione si è fatta medicare presso l'ospedale di Formia per lesioni guaribili in 3 giorni. Nel corso della perquisizione all'interno della stanza presa in fitto dall'albanese in un bed and breakfast a Serapo, gli agenti hanno ritrovato e sequestrato oltre 56 grammi di cocaina e 31 dosi della stessa sostanza già confezionate, per un peso complessivo di 15,5 grammi. Sono state inoltre recuperate modiche quantità di hashish e marijuana, un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento delle dosi. Durante le perquisizioni sono state trovate inoltre alcune chiavi riconducibili ad una seconda struttura ricettiva, sempre sul litorale di Serapo, e in una stanza in cui alloggiava il 21enne albanese è stato ritrovato ulteriore denaro contante. Complessivamente sono stati sequestrati 2.650 euro, presumibile provento dell'attività di spaccio, e oltre 70 grammi di cocaina. Il giovane straniero è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, inizialmente trasferito nella casa circondariale Cassinate, con l'accusa di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti e resistenza pubblico ufficiale. Il GIP del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della Procura, ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti del 21enne albanese la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Gaeta. La polizia sta intanto proseguendo le indagini sulla presenza di un'organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti, soprattutto nelle piazze di Gaeta e Formia. I vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte, i volontari della protezione civile di Minturno, sono intervenuti per un incendio che si è sviluppato l'altra mattina, proprio nel giorno della festività della Madonna della Libera di Fontana Perrelli, patrona della località di Minturno. Le fiamme hanno interessato una porzione della collina e si è temuto che minacciassero anche le abitazioni. Per fortuna tutto questo è stato evitato. L'intervento dei soccorritori è stato determinante. Per evitare il peggio è stato impiegato anche un mezzo aereo. La salute del mare del Golfo continua a tenere desta l'attenzione dei cittadini di Minturno. Dopo la proposta presentata da Fratelli Italia con una mozione con la quale si chiede uno studio analitico delle acque del litorale per poi adottare in base ai risultati i provvedimenti necessari, è sceso ora in campo anche un comitato che si è costituito recentemente e ha raccolto una petizione sottoscritta da oltre 1300 persone. Si tratta del comitato Eco Golfo del Sud Pontino, che ha presentato al sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, 1342 firme della petizione per la salute del mare del Golfo di Gaeta, raccolte nei mesi di luglio e agosto. Nel rimarcare che il comitato continuerà il proprio impegno a difesa del mare, gli stessi componenti invitano i cittadini a sostenere l'iniziativa. Attendiamo la risposta alla nostra petizione, ricordando che il mare ha bisogno di rispetto. Ha riscosso molti consensi il progetto delle case vitruviane inaugurate lunedì mattina nel piazzale 4 novembre della stazione ferroviaria Formia Gaeta. Si tratta di strutture temporanee realizzate attraverso il recupero e la trasformazione di materiali provenienti da filiere del riuso nell'ambito della convenzione tra il Comune di Formia ed il Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III. Tanti gli studenti intervenuti, quelli del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III che hanno collaborato al progetto e altri studenti degli istituti superiori di Formia, il Liceo Classico Vitruvio, l'Istituto Tecnico Filangieri. E sono gli stessi studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III a sottolineare, insieme all'assessore alla cultura e pubblica istruzione del Comune di Formia, Luigi Abbonelli, l'importanza ed il significato del progetto in queste interviste. Assessore alla cultura e pubblica istruzione Luigi Abbonelli, un'altra interessante iniziativa del Comune di Formia di due casette con tante immagini.
3: L'inaugurazione di queste due casette vitruviane sono il risultato di un progetto che da qualche tempo abbiamo all'impiedi con la Facoltà di Architettura di Roma III. Questo progetto, che porta il titolo Festival Vitruviano, rappresenta proprio un esempio di collaborazione costruttiva che l'ente, le scuole del nostro territorio, secondarie di primo e secondo grado, e l'Università di Architettura Roma III hanno messo all'impiedi. È una bellissima collaborazione, dicevo, perché finalmente anche la cittadinanza tocca con mano, attraverso queste casette, quanto l'assessorato alla pubblica istruzione sta promuovendo proprio per coinvolgere gli studenti e fargli conoscere, diciamo, delle realtà diverse che sono al di fuori della nostra città.
2: E sentiamo anche il parere di alcuni degli studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università di Roma III.
4: Quando si inaugurano le cose è sempre molto bello, perché poi noi le abbiamo costruite, e quindi vedere qualcosa che, seppur non abbiamo progettato noi nello specifico, vederla usata, vederla, una cosa su cui hai speso molti giorni a costruire, vederla occupata, vederla le persone che la fotografano, è sempre molto bello.
2: Tante le studentesse del Dipartimento di Architettura?
5: Beh sì, cioè comunque sia, è una passione che cresce piano piano, ma è anche bello poi poter realizzare effettivamente le cose e vedere anche le persone che si interessano, quindi avere anche questa partecipazione da parte delle persone che vivranno queste strutture su quali noi abbiamo impiegato tempo ed energie è emozionante.
6: Sono d'accordo con Laila, ma soprattutto secondo me è molto bella la collaborazione che c'è tra di noi nel costruire queste installazioni o i nostri progetti, ma soprattutto vedere i nostri progetti che vengono costruiti, la cosa ancora più bella.
2: Da domani a lunedì prossimo, in concomitanza con le celebrazioni in onore dei santi medici Cosma e Damiano, una delegazione di alto profilo politico proveniente dallo stato del Massachusetts sarà accolta dall'amministrazione comunale di Gaeta per un fitto programma di visite e incontri istituzionali. Anche una delegazione di Frontignan-Laperà, città francese gemellata quasi 30 anni con Gaeta, sarà presente nello stesso periodo nella città del Golfo per i festeggiamenti in onore dei due santi, con Rosemond Artasson-Ziri e Daniela Forestier, rispettivamente presidente e vicepresidente del comitato di gemellaggio Frontignan-Gaeta. La delegazione americana, composta da 19 componenti, sarà guidata da tre figure chiave della vita pubblica del New England, profondamente legate alla storia dell'immigrazione gaetana oltreoceano. Saldi Domenico, senatore del Massachusetts dal 2010 e Assistant Majority Leader dal 2018, nonché presidente della St. Cosma and Damian Society, che ha celebrato il centenario della sua fondazione a Cambridge, e Dennis Simmons, storica figura dei diritti civili, attuale vice sindaco e consigliera comunale di Cambridge, e Mark McGovern, consigliere comunale ed ex sindaco di Cambridge. Il programma della 5 giorni alternerà momenti di profonda devozione religiosa ad appuntamenti di stampo socioculturale. Oltre alla partecipazione alla tradizionale processione dei Santi Medici del 26 settembre, gli ospiti saranno protagonisti di una cerimonia ufficiale su via Cambridge, la strada che negli anni 70 Gaeta ha intitolato a città americana per rendere omaggio alla comunità gaetana all'estero, e visiteranno inoltre i luoghi simbolo del patrimonio storico locale, tra cui il castello Angioino Aragonese e la montagna spaccata. Dopo il sold out con oltre 100 partecipanti registrato all'esordio del 4 settembre e negli incontri successivi dell'11 e 15 settembre, riprenderà oggi presso la sede del distretto 5 dell'ASL nei locali dell'ex convento dei Cappuccini di Gaeta il programma strategico voluto dalla stessa azienda sanitaria pontina, incentrato sulla integrazione del volontariato nelle case di comunità che la stessa ASL di concerto con la Regione Lazio sta inaugurando in molte realtà territoriali della provincia. Nella seduta inaugurale la dottoressa Assunta Lombardi, direttrice del Dipartimento di Staff della UOC Formazione, è intervenuta sul tema il ruolo del volontariato nelle case di comunità e identità e ruolo del volontariato. Nell'incontro dell'11 settembre il dottor Antonio Graziano, già apprezzato direttore del distretto 5, ha illustrato la nuova configurazione organizzativa del territorio. Oggi dunque il nuovo incontro, qualificati anche gli interventi nell'incontro del 15 settembre di Rosanna Ciufo, Antonio Graziano, Giacomo Petronio e Nadia Nardone. Oggi toccherà al dottor Matteo Usai, che relazionerà su cosa significhi l'ascolto attivo, la gestione dei conflitti e della fragilità relazionale. Stamane alle 11 andrà in onda Radio Formia, la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospite della trasmissione Isabella Quaranta, che illustrerà in dettaglio l'evento Degustando Taste, il Lazio in tavola. E Renato Lombardi, che si soffermerà invece sullo sport, l'atletica ed il centro CONI di Formia.
7: Radio Formia informa.
2: La Virtus Basket Aprilia ha vinto il torneo quadrangolare organizzato nel weekend dalla Fabiani Formia nel palazzetto di via Emanuele Filiberto. La giovanissima squadra, allenata da coach Guratti, si è imposta alla Fabiani, prossima sfidante in DR1 nel girone C, nella finale per il primo e secondo posto con il risultato di 78 a 72. Terzo posto per l'Academy Terracina, che sconfitta sabato dall'Aprilia ha poi avuto la meglio sul Secondigliano per 78 a 68. La Fabiani Formia tornerà ufficialmente in campo questo weekend a Sermoneta per disputare il primo Memorial Antonio di Civita promosso dal Basket B. Saranno presenti anche Latina Basket di DR1 e Scuola Basket Frosinone di Serie C. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

Yaya e Sira conducono Rumore. Un programma di Radio Formia.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Come sempre dalle frequenze di Radio Formia, ogni mercoledì siamo insieme con programma Rumore. Buongiorno Sira.
1: Buongiorno Iaia, ecco. Buongiorno. E come sempre lo ridico, ma anche oggi la nostra trasmissione sarà composta di due metà, dove parleremo di cose diverse. Vi aggiorneremo comunque sempre su quanto si sta facendo sul nostro territorio in diversi ambiti, per cui stamattina cominciamo la prima mezz'ora con il professor Renato Lombardi.
0: E Sira, ovviamente quando si parla di Renato si parla di atletica, cioè Renato è proprio, capito, uno dice Renato, atletica, cioè una cosa proprio conseguenziale. Buongiorno Renato.
2: Buongiorno a voi, sembra
1: atletica,
2: proprio di sì
1: Renato.
2: Però
1: atletica Renato, e non solo, perché Renato è un grande organizzatore in campo sportivo e non, e diciamo sì, praticamente atleta, perché conosciamo il suo passato di allenatore, di preparatore, ma anche di grande organizzatore, e oggi
0: ha preso da Papponetti, no? Lui ha preso un po' la linfa di Papponetti, ha cercato di riproporla, giusto? Vabbè, anche con i tempi di oggi che sono diversi da quelli di una volta, però insomma.
2: Ho cresciuto.
1: Quindi Renato, intanto benvenuto, grazie sempre per essere con
2: grazie
1: noi.
2: Grazie a voi.
1: E prima di cominciare con le domande, raccontaci un po' questa tua ultima idea, trasformata già in qualcosa di concreto, quindi di organizzato, e poi cominciamo ad addentrarci nelle domande.
2: Allora, intanto diciamo qualcosa di più. Sì, parliamo sempre di atletica quando ci sono, ma 35 anni come preparatore fisico.

0: Il mondo della pallacanestro non è poco, e anche 20 anni nel nuoto, pure questo non è poco. Quindi,
1: cioè, voglio dire, insomma, per questo vabbè, dico Renato,
0: lo sport del territorio, anche prima si faceva con un discorso di amicizia di scambi, è una cosa per migliorarci tutti quanti e per crescere, quindi è una cosa assolutamente importante questo essere intrecciati nei vari settori. L'aspetto organizzativo invece nasce dal fatto che quando ho incominciato io praticamente non era facile organizzare, tutto era praticamente da pionieri per tantissime cose. Oggi sembra tutto già preparato e sembra che sia tutto facile, anche se in effetti è tutto complesso e in tante situazioni si improvvisa molto e c'è veramente tanto da apprendere per poter organizzare. Iaia mi diceva continuità di Papponitti. Io non nascondo assolutamente questo aspetto. Nel territorio Elio ci ha insegnato tantissimo, ci ha permesso di apprendere perché ci dava la possibilità di sperimentare a noi che gli stavamo al fianco e di apportare idee che poi sono state anche vincenti nell'ambito organizzativo in tante situazioni. Con Iaia prima vedevamo qualche fotografia parlando delle formiadi, anche quello è un aspetto organizzativo. Ecco, come vedi, oggi se dovessimo andare a rifare la piscina che facemmo negli anni 80 giù al mercato, forse non ce la farebbero fare per tantissimi motivi. Eppure sì, ci sono attrezzature certo, importanti.
1: Anche come dicevamo prima, diciamo lo spirito forse prima era
0: la passione,
1: più dalla
0: l'entusiasmo
1: sì,
0: di prima era
1: più diciamo dei ragazzi nel fatto di stare insieme. Cioè, ripeto, secondo me oggi i social di social non c'hanno niente, cioè sono diventati tutti un po' a sé stanti, cioè tutti no.
0: Ma al di là di questo, fammi essere diretto, è tutto business.
1: Sì, anche
0: e allora
1: questo.
0: L'idea di dover io concordo assolutamente, come si dice, la prestazione, la collaborazione, che sia di intelletto che sia di manovalanza, deve essere retribuita, riconosciuta, però praticamente
1: diciamo,
0: fammi vedere
1: uno
0: cosa
1: spirito
0: fai
1: di sacrificio non c'è, cioè c'è meno, diciamo, lo spirito di sacrificio.
0: Sì, non c'è, ma non, proprio lo spirito di sacrificio non c'è, mi sembra la volontà di apprendere. A me stanca un po'.
1: Per poi, no? Ampliarlo,
0: certo,
1: tu devi prima, cioè nessuno nasce imparato, come si suol dire, tu
0: no,
1: per fare quello che hai fatto,
0: no,
1: non è che ti hanno messo
0: no.
1: E hai fatto subito il preparatore atletico, cose
0: brava
1: del genere. Cioè,
0: c'è stato
1: un percorso per arrivare.
0: Sì, assolutamente. Io incomincio perché avevo 18 anni quando la signora Ottaviani mi dice: Renato, guarda che manca Roberto, mi va di ricordarlo, Roberto Alicandro, che non c'è stato più, che praticamente in quel periodo era all'ISEF, e mi serve un istruttore in campo, vai in campo, ho incominciato. Ma sai schiaffi che ho preso in quei periodi per imparare, per apprendere?
1: Normale.
0: La signora ci faceva il regalo a Natale, era questo il discorso. A seguire, praticamente io a livello organizzativo, ma sono arrivato con Papponetti a spostare Transenne. Ai mondiali di Roma.
1: Non è che Renato è arrivato e faceva il braccio destro di Papponetti.
0: Non esiste,
1: cioè,
0: però,
1: voglio dire.
0: Ai mondiali dell'87, quando sono arrivato il primo giorno, mi hanno messo attaccare i colori dei mondiali, gli adesivi e i manifesti vicino
1: quella
0: alle
1: crescita. E crescita, Renato.
0: Sì.
1: Cioè, lì si vede la passione, la dedizione di una persona nell'andare avanti.
0: Certo,
1: cioè,
0: poi mostri le tue abilità, le tue qualità, le metti a frutto, ti confronti con gli altri, ed è l'elemento importante confrontarsi assolutamente per crescere. Devi, come si dice, uno è bianco, l'altro è nero, ma bisogna creare il grigio, che trovare la logica d'insieme, altrimenti non si danno soluzioni, no, questo. E quindi sì, dopo tanto tempo adesso facciamo domenica ci siamo dati da fare ancora come speaker, anche se la voce non ci aiuta più, per dare un supporto alla forma atletica leggera in questa serata di salto in alto che c'è stata in piazza Aldo Moro. E invece, per quanto mi riguarda, insieme agli altri amici, adesso abbiamo messo su un evento che fa parte dell'atletica, ma non è agonistico, è un qualcosa di culturale, pedagogico e formativo, oltre ad essere storico.
1: Quindi tutti i record, giusto?
0: Sì, dunque, questo progetto.
2: Aspetta, Iai, dimmi. Un attimo per gradi, perché altrimenti diventa un discorso fra te e Renato e chi ci ascolta.
0: No, no.
2: Intanto, Renato, in qualità di che cosa organizzi questa manifestazione? Hai un'associazione? Cominciamo da qua.
0: Allora, il coordinamento di questo progetto, che è Atletica Leggera e Amicizia, un record imbattibile, cioè a dire che praticamente tutti gli altri record possono essere battuti, ma se c'è un'amicizia vera te la porti fino alla fine, insomma, quindi è qualcosa di molto particolare. E ad organizzare la organizziamo come associazione Poliedro, come coordinamento, ma insieme alle altre associazioni del territorio dell'Atletica Leggera, con il patrocinio del comune di Formia, il patrocinio della provincia di Latina, il CONI regionale Lazio e la FIDAL regionale Lazio. Oddio, per cui
2: questa è, diciamo, l'impostazione.
0: Questa è l'impostazione.
2: Hanno aderito tutti gli enti che poi, voglio dire, nell'Atletica Leggera sono stati la storia di questa città, soprattutto il CONI, perché noi, insomma, come Formia, prima di essere conosciuti come altro, il nostro nome girava l'Italia grazie al centro di Atletica Leggera, nel quale si sono allenati grandissimi campioni,
1: sì.
2: e hanno vissuto a Formia grandi preparatori e grandi campioni. Quindi, ok, questo primo punto. Secondo punto, nome della manifestazione. Atletica Leggera e Amicizia, ci hai già spiegato, tutti i record possono essere battuti, ma se si crea sul campo un rapporto vero, quello, diciamo, rimane per sempre. E grazie a questo, diciamo, rapporto che tu, così come altri, avete creato nel tempo con grandissimi nomi dell'Atletica Leggera, che oggi riuscite ad organizzare un evento dove, da quello che leggo,
0: ci ritroviamo.
2: Un ricordo di tutto quello che sono stati questi anni, ma con la partecipazione dei diretti interessati.
0: Esatto.
2: Mi sembra di capire. Giusto,
0: sì,
2: Renato?
0: Ci ritroviamo praticamente insieme. Non dimenticare che lo scorso anno è stato, come dire, il compleanno della Scuola Nazionale di Atleti Leggera, perché sono passati 70 anni, quindi siamo ancora nei festeggiamenti in un certo senso, e quindi noi abbiamo voluto richiamare insieme, anche perché devo dire che nel cambio di direzione del CPO c'è un'apertura al dialogo e c'è un'apertura a riproporci con delle iniziative all'interno del CPO, e che non è poco, perché l'idea di ritrovarci noi ce l'avevamo e lo mettevamo in pratica. Poi per il Covid e un pensiero diverso di chi gestiva l'impianto, noi non ci siamo più potuti incontrare e dialogare, in un certo senso, e ritrovarci in amicizia. Invece questa iniziativa piace, e quindi ci ritroveremo tutti coloro che stanno aderendo. L'obiettivo è andare oltre 150 e raggiungere anche 200 persone, perché tanto possiamo si può ospitare comunque all'interno dell'aula magna dell'impianto. Tutti coloro che hanno ruotato intorno all'Atletica Formiana, non Atletica Formia, attenti, Atletica Formiana. Quindi tu sei stata, Sira, anche dirigente dell'Atletica Linus negli anni 80, quindi anche tu fai parte di questo discorso come principio, perché ognuno ha dato un suo apporto, o come atleta, o come tecnico, o come dirigente, o anche come giudice di gara. E in questa Atletica Formiana, che praticamente tu hai evidenziato il fatto che sia stata affiancata alla Scuola Nazionale, quindi dal 55 è andata avanti, ma l'atletica siamo andati a vedere esisteva già da prima nel nostro territorio, sì, dai tempi andati, come si suol dire, insieme ad altri sport, perché questo era il modo di divertirsi da parte dei ragazzi e il modo di aggregarsi per, come dire, sfidarsi e partecipare a qualcosa anche che li potesse spostare fuori dalla città. E oltre quindi a questa giornata che faremo il 18 di ottobre presso il CONI, quindi è una full immersion, è un modo di raccontarsi, è un modo di rivedere delle immagini e raccontare aneddoti e dare delle onorificenze a chi ha dato lustro a Formia, o perché ha fatto parte dell'atletica formiana o perché è proprio è stato atleta di Formia o è ancora atleta di Formia e quindi sta dando in questo momento lustro alla nostra città. Potrei portare due esempi. Ci sarà Alba Milana.
2: Aspetta, Renato,
0: sì, scusa.
2: Voglio fare una domanda a questo proposito. Tu dici noi, quindi in quel noi sono compresi tutti coloro, come hai detto, che in qualità di atleti, dirigenti, allenatori, preparatori, hanno, diciamo, contribuito a tenere viva l'atletica.
0: Brava, esatto.
2: Questa manifestazione, però, oltre a, diciamo, farci rivivere, quindi un tuffo nel passato, nella storia di questa atletica leggera, ha un obiettivo oltre quello di premiare coloro che si sono, diciamo,
1: spesi,
2: adoperati perché questa atletica rimanesse viva e vivace e quindi si potesse creare anche un vivaio di atleti, ha anche qualche obiettivo futuro oltre alla, diciamo così,
1: al riconoscimento, diciamo.
0: Allora, guarda, in questa situazione abitualmente le riunioni di atletica sono sempre di tipo tecnico-scientifico, no? Ci si ritrova nelle nostre riunioni perché facciamo corsi di aggiornamento, oppure siamo sul piano organizzativo per fare un calendario e quindi discutere come mettere su le manifestazioni e verso chi proporle, con i tempi che stanno cambiando anche, no? Perché prima facciamo un esempio, una sezione di atletica sul silenzio totale, oggi è spettacolo e musica all'interno, quindi si vive in un certo modo. E in questa occasione, in questa prima parte, perché dicevo il progetto c'ha due momenti, stiamo parlando adesso di quello del 18, è di tipo come dire, pedagogico, morale e etico. D'accordo, il valore praticamente che c'è nell'ambito dello sport viene acquisito e diventa amicizia, diventa modo di vivere d'insieme e confrontarsi al di là della parte tecnica. Cioè siamo avversari sulla linea di partenza, ma subito dopo è tutt'altra cosa. E potrei dire l'amicizia più grande che viene evidenziata a livello mondiale è quella di Jesse Owens alle Olimpiadi di Berlino, praticamente lui americano di colore che diventa amico dell'atleta lunghista praticamente della Germania, e questa amicizia è durata fino alla fine di Jesse Owens. Oppure di amicizie che invece si intrecciano e vanno oltre con l'affetto e che diventano amori praticamente, e poi l'esempio più eclatante di Formia è stato quello di Sara Simeoni ed Erminio Azzaro, che praticamente allenatore e atleta, poi frequentando il campo alla fine si sono innamorati e sono diventati marito e moglie e praticamente hanno un figlio. Questo discorso è portare avanti un qualcosa all'interno, quindi di non dimenticare ma dargli continuità proprio tra i giovani, e praticamente fare in modo tale che si possano abbattere anche alcune barriere. E le barriere oggi come oggi, nonostante tutto, per quanto si possa dire tutto globalizzato, invece sappiamo di quante ce ne sono, e per colori ancora, e per il modo di vestirsi, e per i concetti ancora che ci possono essere, e quindi invece le amicizie vanno oltre tutto quello che possono fare anche politicamente, e si può definire politicamente.
1: Quindi questa manifestazione serve, diciamo, servirà. La vostra intenzione è quella di dare più enfasi al valore dell'amicizia, dal valore, diciamo, dello stare in campo in maniera salutare, nel senso fare sport e quindi creare quei rapporti di amicizia che tra i ragazzi oggi come oggi sono importanti, per evitare che prendano strade non proprio giuste.
0: Sì, è proprio così.
2: Non... Dimmi, ma oggi la partecipazione dei giovani all'atletica, che sappiamo insomma essere sacrificio, non gioco di squadra, quindi almeno non tutte, quindi diciamo un po' più complicate in questa era, diciamo, di questi nativi digitali che quindi stanno seduti, stanno sempre insomma, cioè, utilizzano molto più che l'amicizia, come dire, personale, l'interazione personale, utilizzano molto i social. Oggi l'atletica leggera è frequentata come negli anni a cui ti riferisci? C'è un calo invece di interesse o c'è un interesse ancora vivo?
0: No, c'è un interesse ancora vivo, tant'è vero l'atletica leggera a livello internazionale, la nostra nazionale sta ottenendo risultati a tutta forza, ma anche a livello giovanile si scopre che praticamente tanti ragazzi, tanti giovani stanno ottenendo dei risultati veramente belli, veramente validi, ma anche noi a Formia abbiamo dei ragazzetti che stanno crescendo e in questi ultimi anni abbiamo avuto Niccolò Cannavale che è andato ai campionati europei in Israele della categoria allievi, quindi non è che cosa di 2 anni fa, e abbiamo altri ragazzi che stanno diventando forti a livello nazionale e stanno crescendo, quindi è una cosa interessante. Quello che dici tu è l'elemento fondamentale, questo distaccare, aiutarli a distaccarsi praticamente dal cellulare, dal PC e pensare tutto a un discorso virtuale stando seduti, stando fermi, e vivere invece nel confronto diretto, proprio a contatto, in un dialogo continuo, perché l'atletica ti permette ancora questo, quello di confrontarti e di girare e di muoverti e di conoscere contemporaneamente tantissime altre persone che vengono da altre parti. Domenica pomeriggio 10 ragazzi sono stati a Piazza Aldo Moro, non erano tutti da un paesetto, no, e chi veniva da Rieti, chi veniva da Isernia, chi veniva da Acropoli, praticamente. Cioè tu hai messo 3-4 regioni insieme, ti sei spostato nel raggio di 200 chilometri, non è poco, quindi potersi confrontare, i ragazzi che sono stati, si sono aiutati uno con l'altro per poter ottenere il risultato tecnico in quel momento, ma erano tutti abbracciati. E quello che c'è stato di valido anche domenica sera, l'intervento di Daria Derkac, cioè la nostra campionessa europea che ormai da oltre 15 anni vive a Formia, quindi è cittadina formiana, che è scesa in pedana e dando i consigli ai ragazzi giovani mentre saltavano, ma glieli dava non di tipo tecnico, perché lì c'era l'allenatore, lei glieli dava proprio come stimolo emotivo, proprio a poter ottenere il risultato, prima di tutto interiore, a rilassarsi per poi poter ottenere la parte tecnica. E quindi questo resta ancora un elemento fondamentale. Poi ti dico solo questo, Sira, l'atletica pure è cambiata in tantissime situazioni, anche tecnicamente, non c'è più la staffetta maschile e femminile, basta, c'è la staffetta mista, e questa è un'altra barriera abbattuta. Quindi quando tu hai una staffetta 4x100 e 4x400 mista, composta di due ragazze e due ragazzi che ti arrivano a livello internazionale sulla vetta del mondo, beh, è una cosa validissima, e quindi deve essere di immagine per i ragazzi, non può restare ferma lì.
2: E quindi no, mi fa piacere sapere che ovviamente io non sono un'addetta ai lavori e adesso sono fuori da un po', quindi ovviamente mi fa piacere sapere che comunque esiste ancora un interesse vivo per l'atletica, che Formia gioca ancora la sua parte a livello locale, regionale, ma anche nazionale, e che il centro CONI, che è un centro insomma di tutto rispetto, di eccellenza, si sia riaperto ad iniziative anche locali, ma che dia ancora, come dire, lo sprone a tanti ragazzi che comunque vanno ad allenarsi in un contesto di grande privilegio, perché insomma è davvero una struttura molto bella, oltre a essere una struttura insomma qualificata e qualificante per chi la frequenta. Quindi insomma sono felice di questa cosa. Quindi questa manifestazione vuole essere sostanzialmente un ricordo, un riconoscimento, ma anche uno sprone per dire lo sport non è soltanto competizione, ma può diventare qualcosa di più, qualcosa di eterno, prescindendo dai risultati e da tutto quello che poi si riesce, come dire, ad ottenere in campo. Quindi questo è il messaggio importante che voi volete, lanciare.
0: Sì, assolutamente, ma si va a completare perché, come vi dicevo, il progetto si divide in due momenti. Il secondo momento è quello che noi inaugureremo il 22 di ottobre, pomeriggio, presso la sala sicurezza del comune di Formia, con l'inaugurazione della mostra. È una sfida che ci siamo lanciati. Sicuramente la perderemo per qualche anno, come si dice, perché abbiamo detto 100 anni di storia dell'atletica leggera formiana in 400 scatti. Cioè, noi attraverso le immagini, attraverso le foto che stiamo ricercando e ci stanno pervenendo da tanti amici e tanti atleti, vogliamo dimostrare di quanta attività si è fatta e si sta ancora facendo su Formia ad alto livello. Senza togliere nulla ad
1: Certo.
0: Elio, perché praticamente lo sappiamo, cioè siamo cresciuti con Elio, so che cos'è il meeting di Formia, assolutamente, ma pensare che l'atletica Formia sia soltanto 35 anni del World Formia Meeting è sbagliato,
1: Sì,
0: è
1: no.
0: un gravissimo errore, un gravissimo errore. E allora noi vorremmo far conoscere di più alla gente, al territorio.
1: Sai perché, Renato? Perché in quel periodo io mi
0: Cioè.
1: ricordo, cioè, c'era Formia invasa da macchine, di gente che veniva, cioè gente che forse partecipava anche di più, non lo so, Renato, non so, perché c'era il CONI che era strapieno di persone, di ragazzi che andavano a vedere la gara di salto ostacoli, la gara di salto, cioè di persone che andavano a vedere questi campioni che stavano gareggiando al meeting di Formia, al CONI di Formia. Quindi sarà forse stato quello. Io me lo ricordo come un evento,
0: Ma
1: cioè,
0: assolutamente,
1: molto.
0: era un evento che praticamente portava su, assolutamente, e
1: Probabilmente è
0: va
1: stato anche
0: detto,
1: uno dei
0: e
1: primi,
0: va detto.
1: quindi.
0: Però praticamente oggi, come dire, se sei solo, quello è e quello resta. Però se ci sono due, ti devi dividere, se sono tre, la densità, come si dice, viene poi ripartita. E questo, oggigiorno, sono tanti gli sport in più che fanno prestigio, che portano prestigio alla nostra città, e bisogna dirlo. E contemporaneamente ci sono altre situazioni. Poi ci sono altri discorsi, quelli economici, che diventa difficile, adesso non li facciamo. Ma per parlare, tornare a questa mostra.
1: Allora, prima di chiudere con la mostra, mandiamo un attimo la pubblicità e poi ritorniamo.

non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontri

0: E allora, rieccoci di nuovo insieme con questo piccolo stacco. Allora, Renato, concludiamo così, diciamo, quest'altro evento che è stata manifestazione che ci sarà.
1: Dal 22. Sì, la mostra sarà allestita all'interno dei corridoi della Corte Comunale, resterà lì per 6 giorni, quindi anche le scuole potranno prendere visione di immagini che raccontano la storia dell'atletica formiana. Porto un esempio, sapere che Alba Milana, che ha gareggiato per la Fiat Sud Formia, è stata campionessa del mondo di maratona, ha fatto le Olimpiadi, e per sapere che Simone Poccia, qualche anno fa, atleta di Formia, è arrivato alle finali dei campionati europei Under 23 e così tutto il resto, e vederlo attraverso le immagini, penso che non sia male, e che ci sia stato il campionato italiano di atletica di Serie A1, la finale nazionale a Formia, ci sono state le finali dei campionati studenteschi nazionali a Formia. Tutti questi eventi, vedi, sono veramente tanti, quindi raccontare attraverso quindi la documentazione, perché dico sempre raccontare, possiamo raccontare quello che vogliamo, ma documentarla è tutt'altra cosa, e quindi siamo andati a cercare tante fotografie, ne mostreremo veramente tante, e siamo convinti che si possa avere un'idea più concreta di quello che è l'atletica leggera formiana su Formia e il rapporto che c'è sempre stato e che sta tornando ad essere con il Centro di Preparazione Olimpica.
0: Ok, allora Renato, dunque ricapitolando, il 18 ottobre abbiamo l'evento al CONI con appunto atletica leggera e amicizia, un record imbattibile, quindi a che ora, scusami Renato?
1: E comincia alle 10, okay. Ci sono gli arrivi di tutti gli ospiti e tutto, e finiremo alle 18 la sera.
0: Perfetto, e mentre il 22 la sala sicurezza, ore?
1: Ore 17 per l'inaugurazione, presentazione e inaugurazione della mostra 100 anni di atletica leggera in 400 scale.
0: Perfetto, Renato, allora noi magari ci risentiamo anche più sotto, diciamo, verso magari per ricordare di nuovo questi eventi.
1: Prima. Altrimenti ci possiamo vedere il mercoledì prima del 22, perché così facciamo la sintesi del 18 presentiamo immediatamente quello che accadrà il giorno dopo il 22.
0: Va bene.
1: A me fa piacere, penso fa piacere agli amici dell'atletica.
0: Perché volevo salutare nel frattempo, la dottoressa Isabella Quaranta, che è arrivata, perché tu non la vedi, quindi ti volevo dire che era arrivata, perché dobbiamo parlare. Poi dell'altra parte del programma.
2: Invece io volevo concludere con Renato dicendo che iniziativa sicuramente lodevole, ma la cosa che mi viene come riflessione così istantanea è che anche la mostra fotografica è un tassello importante, perché tutte queste iniziative aiutano, concorrono a creare uno spirito di comunità, no? Di appartenenza, e quindi riconoscersi orgogliosamente in una comunità, in una città è importante. Tutto questo concorre alla creazione di questo spirito per chi ha partecipato direttamente, ma anche di riflesso per chi invece ne viene a conoscenza attraverso appunto immagini o racconti. Quindi insomma, bella cosa, in bocca al lupo intanto per il 18, e con te ci aggiorniamo e ci dirai come sono andate le cose. Comunque insomma, ci sentiremo di nuovo. Grazie Renato.
1: Grazie a voi.
0: Ed ora passiamo alla dottoressa Isabella Quaranta. Buongiorno. Allora, di là? Sì, passaggio di di microfono, che è meglio di là.
3: Ci vediamo il 18, se riusciamo
0: allora,
3: a vedere
0: il microfono. Sì, un attimo. Allora, quindi abbiamo la dottoressa. Allora,
2: fanno questo cambio.
0: Ecco, abbiamo fatto il cambio. Abbiamo fatto il cambio.
2: Seconda mezz'ora dedicata a un altro evento che si svolgerà sul territorio
0: dal 25 al 27 di settembre, giusto? Quindi a breve, diciamo. Allora.
2: E quindi abbiamo con noi la dottoressa Isabella Quaranta, che è ufficio stampa dell'evento, quindi ufficio stampa della Prologo Formia e Campo di Mele, che è la promotrice di questo evento.
4: No, non sono i promotori. Puntualizzo, perché è importante dire questo. Allora, io, come vi ho spiegato, sono l'ufficio stampa della Prologo di Formia e di Campo di Mele. Tra parentesi, buongiorno a tutti. Grazie di avermi ospitata. E Però io sono ufficio stampa di una associazione che si chiama La Compagnia del Gusto, è un'associazione di promozione sociale e che è l'associazione che sta organizzando Degustando Taste il Lazio in Tavola. Quindi l'organizzazione è appunto quella che sta mettendo in piedi tutto questo sistema enorme che poi vi descriverò.
0: Dell'area Caposele, dell'area un'area Caposele. Molto particolare,
4: sì,
0: molto carina,
4: è veramente una cosa straordinaria. Chiedo scusa Sira, ma sì, ci sì. tenevo a puntualizzare perché sì, magari sì, le persone
2: hai fatto benissimo perché io non sapevo che fossi anche responsabile dell'ufficio stampa della Compagnia del Gusto e mi sono riferita soltanto alle prologo.
4: Sì.
2: Comunque a parte voglio dire l'ufficio stampa, sei una giornalista pubblicista, scrivi, collabori con Golfo dintorni, con tutto Golfo, hai anche ai nostri microfoni, hai collaborato con altri, insomma, speaker radiofonici, insomma, vabbè, bando a tutto questo, ma serviva per presentare comunque Isabella. Veniamo a noi. Oggi sei qui ospite per raccontarci di questa manifestazione che avete chiamato Degustando. Quindi raccontaci un po' in che cosa consiste, sì. come si svolge e poi piano piano interrompiamo.
4: Allora, Degustando Taste il Gusto in Tavola è un evento veramente particolare per Formia, è la prima edizione, perché è una fiera agroalimentare nel corso della quale tutti, diciamo, gli esercenti, gli espositori possono promuovere i loro prodotti e quindi far conoscere e esporre tutto ciò che loro producono. Sono eccellenze del territorio, tenete presente che sono state contattate tantissime aziende, tantissime professionisti del settore agroalimentari, ma ne sono poi stati estratti una ventina, vuoi per loro disponibilità e vuoi anche per selezione rispetto a ciò che loro offrivano. Questa manifestazione è appunto è importante perché viene fatta anche in un'area che per Formia è, come dire, un fiore all'occhiello, perché l'area Caposele, l'area del Porticciolo Caposele, è un'area cara a tutti noi, ma ha tutto un vissuto storico che conosciamo, e quindi chiaramente l'ambito che viene occupato non è legato alla parte archeologica, ma è una parte legata alla urbanistica, quindi del luogo, e che può essere tranquillamente vissuto.
0: Isabella quindi parte dalla Pineta, diciamo.
4: Non giusto? Dalla Pineta, parte proprio dall'area che sta sotto il circolo nautico Caposele.
0: Okay, okay,
4: quindi
0: sì,
4: per intenderci, sì, quella via,
0: sì,
4: che percorre,
0: esatto, sì, sì.
4: E poi chiaramente all'interno poi del circolo nautico Caposele saranno effettuati due convegni molto importanti. L'uno, il primo, sull'olio d'oliva e il secondo sulla pesca. Quindi ci saranno poi, vi leggerò il programma perché è un programma nutritissimo. Ci saranno anche delle degustazioni gratis, gratuite per tutti coloro che vorranno accedere. Quindi ci saranno alle ore 11, alle ore 12:30 e alle ore 17:30. Quindi le persone possono venire, quindi assaggiare, degustare questi prodotti e vedere, e volendo, proprio perché si tratta di una fiera agroalimentare, possono anche acquistare questi prodotti laddove fossero interessati a provarli, a testarli. Perché non
0: Isabella, sono tutti del luogo oppure vengono anche
4: da
0: fuori?
4: La fiera è importante perché non sono soltanto prodotti ovviamente di Formia, ma sono del Sud Pontino, ma della Regione Lazio in generale.
0: Okay.
4: Perché chiaramente la Regione Lazio e l'Arsial, che sono enti patrocinanti, e quindi sono coloro che danno un aiuto per poter realizzare tutto questo, perché sappiamo che la Regione Lazio sta facendo una serie di progettualità che mirano proprio alla valorizzazione della nostra stessa regione, tant'è che non so se tutti sanno che anche presso la stazione Termini ci sta proprio uno stand che sta promuovendo la Regione Lazio. Quindi tutte le aree della Regione Lazio, perché la Regione Lazio è conosciuta per Roma, no? Noi parliamo, ci riferiamo all'internazionalità, no? Quindi l'estero conosce Roma, ma il Lazio è piena di cose belle da vedere, e quindi è stato creato proprio uno stand alla stazione Termini che ha un giro di 600.000 persone al giorno che possono appunto conoscere i nostri territori
0: quindi, e valutare appunto il fatto che uno può andare a vedere, a visitare.
4: E infatti tra breve ci sarà anche Formia andrà a portare le proprie brochure per promuovere il proprio territorio, quindi è una cosa grande. Questo è uno dei momenti che proprio appartengono alle progettualità della Regione Lazio.
2: Bene. Quindi Isabella, in buona sostanza questo evento nasce per promuovere aziende del territorio
4: sì,
2: attraverso appunto non soltanto la degustazione ma anche la possibilità di vendere questi prodotti anche fuori dal territorio dove vengono prodotti, in modo che uno non debba necessariamente spostarsi.
4: Esattamente.
2: A farceli conoscere. Accompagnato tutto questo anche da due convegni che ovviamente affrontano invece e cercano di valorizzare e di raccontare perché alcuni prodotti diciamo hanno una loro validità, oltre che diciamo alimentare, anche per le loro qualità organolettiche, che so c'è un incontro sull'olio se non erro.
4: Sì, esattamente.
2: Ecco, verranno. E quindi insomma cercate di mettere insieme la conoscenza dei prodotti del territorio insieme alle informazioni su quanto può diciamo incidere nella dieta di tutti i giorni un prodotto che arriva direttamente da qui e con tutte le proprietà diciamo
4: che esso possiede. Certamente, infatti il primo convegno che però ha posti limitati perché appunto si terrà all'interno del Circolo Nautico Caposele, che ringraziamo, allora alle ore 18 del 25 settembre potete trovare anche il numero di telefono, io lo posso appunto anche eventualmente dare alla fine di questo nostro incontro. Allora il primo convegno è il valore dell'extravergine, quindi riconoscere l'eccellenza per una scelta consapevole. Interverranno il dottor Damiano Pasciuto, la dottoressa Maria Solis, che tutti noi conosciamo essere biologo nutrizionista, modera il dottor Luca Dessi, che è un project manager, una persona molto addentrata poi nella promozione anche di tutta il marketing dei prodotti. E questo perché è importante? Io qualche tempo fa avevo scritto un articolo per Italia Nostra, che è appunto un'associazione che si occupa della tutela del patrimonio archeologico storico ambientale italiano dal 1955, un articolo proprio sull'olio d'oliva, perché voi sapete che nei mondi internazionali VIP l'olio d'oliva italiano è molto ricercato, quindi ci siamo accorti che a un certo punto questo olio d'oliva pregiato, che per noi è scontato sulle nostre tavole, inizia a scarseggiare. Vuoi per le variazioni climatiche che tutti conosciamo, ma vuoi anche per una sorta di intercettazione che hanno fatto tutte le grosse ditte internazionali sull'olio d'oliva italiano. E quindi io mi sono accorta a un certo punto, facendo un'indagine con i miei colleghi giornalisti, che praticamente quest'olio veniva in qualche modo modificato, edulcorato, veniva, capito, come dire... diluito. E allora abbiamo scritto un articolo proprio per segnalare il fatto che dobbiamo andare alla ricerca di un olio di qualità, perché se ci levano un olio d'oliva extravergine come il nostro olio d'oliva italiano, ci fanno veramente un danno sulla salute, perché è una cosa, come dicevi tu prima Sira, no? Parlavi proprio delle proprietà organolettiche, l'olio d'oliva ha delle proprietà importantissime, se ci cominciano a far mangiare cose non idonee la nostra salute va a pascere, quindi non è che l'olio d'oliva sia determinante e fondamentale, però comunque è un alimento
0: importante,
4: che a noi italiani ha fatto tanto bene, certo, no? Certo. Anche se rispetto alla longevità, rispetto a tante cose. Il secondo convegno sarà Il mare che verrà, tra cambiamenti e sostenibilità. I relatori sono il professor Adriano Madonna, che tutti conosciamo essere stato docente all'Università di Napoli Federico II, biologo marino, la dottoressa Francesca Biondo, che è direttrice della Federpesca, e il dottor Francesco Sorgente, che è appunto anche lui un bravo moderatore e project manager, anche lui è un bravo consulente.
0: Francesco Sorgente gente la trasmetteva anche in radio.
4: E infatti, infatti, sì, sì, beh, io lasciavo a voi questa, sì, questa sì, prerogativa, sì, di dirlo, Francesco, perché poi sembra che no.
2: Ti volevo chiedere invece qualcosa relativa all'intrattenimento musicale. Leggo nel programma, sì, che sia il 26 settembre che il 25,
4: sì,
2: ci sarà un intrattenimento musicale, ma sì, dove intanto?
4: Allora, il 25 settembre, dopo la degustazione pane e olio, che appunto sarà una degustazione appunto tipica dei prodotti del territorio, cioè l'intrattenimento musicale è un DJ set di Annibale Grasso. Voi sapete Annibale, sì, Grasso poi è stato anche qui in radio, sì, sì, sì. C'ha una lunga storia perché lui è un grandissimo DJ ed è anche un direttore artistico molto conosciuto a livello nazionale e internazionale, e lui farà questo intrattenimento musicale con le sue musiche particolari che tutti noi aspettiamo, e sarà appunto dopo il convegno. Però alle ore, sì, dopo, diciamo, dopo la degustazione, quindi stiamo parlando della serata, della sera.
2: Ma
4: però
2: io chiedevo dove?
4: Sempre al Circolo Nautico Caposele.
2: Ma quindi sempre,
4: però è un evento anche quello legato a, al numero delle persone, alle prenotazioni.
0: Quindi bisogna prenotare.
4: Sì.
0: Ok.
4: Sì.
0: Allora, poi, scusami, vabbè, bisogna prenotare quindi per che cosa, diciamolo?
4: Allora, le prenotazioni sono per i due convegni,
0: okay,
4: e basta, per i due convegni. Okay. Poi l'accesso è libero, allora ricordo, la fiera è aperta dalle 10:30 del sabato, sino alle 14 e dalle 15 alle 20. Questo è la fiera, quindi tutti gli stand sono aperti in quell'orario. Poi, okay, ci sono le degustazioni gratuite che avvengono alle ore 11, alle ore 12:30 e alle ore 17:30.
0: Lungo diciamo,
4: il percorso. Esattamente,
0: okay,
4: perfetto. Okay. Poi ci sono questi momenti musicali, per esempio il 26 sera ci sono anche, diciamo alle ore 20 c'è il concerto swing con la Swing Gang. E
0: questo dove?
4: Sempre
0: al circolo oppure c'è un'area?
4: No, ci sono delle aree preposte che adesso stiamo, diciamo, in qualche modo decidendo quali. Okay. Comunque sono sempre lì. Il concerto è aperto a tutti, quindi sì, okay, sarà sicuramente nell'area adiacente. Quindi
0: probabilmente poi, dove è il parcheggio.
4: Sì, diciamo. esattamente. E poi il 27 settembre, la domenica, noi abbiamo alle 10:30 sempre l'apertura Fiera Mercato, e alle 11 c'è la merenda del contadino con i prodotti dell'orto a cura di Cochi e della Vitruvio Eventi. E poi c'è la frutta da passeggio, una concassè di frutta fresca di stagione, sempre gratuite, quindi potete tranquillamente venire. E la domenica abbiamo detto che la fiera è aperta dalle 10:30 alle 14. Poi un'altra cosa che volevo dire è quella di ringraziare poi chiaramente anche tutte le, diciamo, i patrocini che abbiamo avuto, e che sono, oltre alla Regione Lazio e all'Arsial, naturalmente il Comune di Formia, che ringraziamo sempre per questa vicinanza che impronta a tutte le associazioni che vogliono fare qualcosa nel territorio. Ringraziamo la Compagnia del Gusto, ovviamente ringraziamo la Confagricoltura che compie i suoi 70 anni. Ringraziamo Capol, Slow Food e la Federpesca e il Circolo Nautico Caposele. Insomma, ci teniamo a dirlo perché sono dei partner importanti.
2: I saluti, ringraziamenti, chiedo ancora qualche specifica sul programma, così che chi ci ascolta possa avere contezza esatta. Allora, per quel che riguarda 26 settembre, quindi il 25 abbiamo detto ci sono i convegni, questo momento musicale, ma bisogna prenotarsi.
4: Sì, prenotare.
0: Allora diciamo intanto il numero, scusami
4: adesso,
0: Sira.
4: Sì, ve lo dico, un momento solo che devo prendere questo numero.
0: Ok, poi vai avanti Sira.
2: Allora, il 26 settembre c'è l'apertura della Fiera Mercato, così come ci hai raccontato, con i momenti di degustazione gratuiti. C'è poi la chiusura alle 20 della Fiera Mercato, e poi raccontavi concerto swing aperto a tutti, quindi nell'area adiacente, non su al circolo, perché ovviamente non ne potrete contenere.
4: No.
2: E poi leggo 21:30 Wine e Beats,
4: Wine e Bites, sì,
2: e TL di pizzeria Wine and Bites. Quindi questo invece che momento è, dove si svolge e come funziona?
4: Allora, Wine and Bites è un altro momento che si diciamo che si svolgerà dopo il concerto, o quantomeno contestualmente, ed è anche qua una degustazione di vini e TL di pizzeria 2000. quindi sempre lungo,
0: lungo
4: allora,
0: la strada.
4: Allora considerate questo,
0: diciamo,
4: che è una sorta di villaggio, un po' come è stato per il, vi ricordate i mondiali di vela?
0: Sì.
4: Si entrava nel villaggio e poi si davano delle indicazioni, noi poi daremo delle indicazioni, cioè con i microfoni, poi noi avviseremo, signori, allora a quest'ora parte il, così sarete guidati in questo viaggio, perché io mi rendo conto che sono tante cose da fare, però giustamente le persone arrivano e dicono, allora io che faccio? Una volta che ho fatto il percorsino, no, il percorso dei produttori, cosa devo fare? Quindi saremo noi poi con le hostess e con diciamo lo staff di supporto, inclusa me, a dare poi le indicazioni alle persone su cosa c'è da fare. Quindi chiaramente il programma lo potete prendere dalla pagina Facebook Compagnia del Gusto, ce lo ha gentilmente condiviso il Comune di Formia e anche sulla pagina Proloco Città di Formia, quindi tutti i cittadini possono leggere questo programma. Per i convegni mi raccomando dovete telefonare al numero 375 723 7307, ripeto 375 723 7307, quindi vi risponderemo per darvi tutte le indicazioni per quanto riguarda.
0: Possono partecipare tutti,
4: sì,
0: devono essere per forza addetti, cioè persone specifiche
4: settore. Andiamo su prenotazione, quindi chi è interessato può telefonare e può partecipare. Numero massimo siamo intorno alle 60 persone, 60-70, perché il circolo nautico non è, diciamo, un'area grande come quella dell'area Caposele, però comunque possono tranquillamente prenotare e darci anche il numero delle persone che portano, un numero indicativo, in modo tale che io ho la lista e quindi vedo chi ha prenotato e chi no. E questo è quanto. Quindi sarà nostra premura quello di guidare le persone. Prego?
2: Isabella, cioè, continuiamo, quindi abbiamo detto questo, ok, abbiamo capito come funziona la serata del 26, passiamo al 20, sempre il 26 c'è poi il convegno alle 18 e alle 19 il cielo e il mare a pericena con prodotti tipici del territorio, questo riservato a coloro che partecipano al convegno, perché immagino che questo sia su al circolo.
4: Sì.
2: Sì.
4: Dunque no, aspetti, a seguire il cielo e il mare, questa pericena con prodotti tipici del territorio, questi qua è lo chef Rocco Giardino di Enoa, quindi anche qua sono sempre queste degustazioni che saranno
0: lungo la strada,
4: sono comunque,
0: quindi non è al circolo nautico,
2: quindi non è al circolo, no, perché qui non è specificato,
4: sì, infatti
2: chiamando voce per voce per dare un'informazione più completa, solo per questo. E quindi questo è ok. La domenica 27 settembre, invece il giorno di chiusura della manifestazione, ci ha già raccontato, apertura alle 10.30,
4: sì,
0: chiusura.
2: La merenda del cittadino alle 11, quindi sempre degustazioni gratuite queste.
4: Gratuite, sì, sì.
2: E la frutta del passeggero con cassette di frutta fresca di stagione. Quindi questo è, diciamo, il programma completo.
4: Altra cosa io sono molto accelerata.
0: Sì, no, vai.
4: Allora, alle 10.30. Sì, alle 10.30 del 26 c'è l'inaugurazione istituzionale, quindi verranno anche le istituzioni per inaugurare la fiera, perché noi il 25 cominciamo alle ore 18 con questo convegno sull'olio d'oliva, ok? Ed è nel circolo nautico Caposele, certo. Quindi è tutto là, è tutto là. Il 26 mattina alle 10.30 c'è l'inaugurazione istituzionale, quindi con tutti gli stand pronti, pronti, che si sono predisposti, arriveranno l'istituzione, ci sarà questa apertura e inizierà questa fiera che comunque sarà aperta dalle 10.30 alle 14 e dalle 15 alle 20,
0: okay?
4: Poi la domenica sempre alle 10.30 si apre la fiera e si chiude alle ore 14.
0: Perfetto.
4: Quindi chiunque venga lì poi troverà comunque le hostess e troverà noi che vi daremo sempre le indicazioni. Quindi non ci tengo a dire questo, perché io stessa quando vado in queste fiere mi piace trovare qualcuno che mi accolga e che mi dica cosa c'è da fare, che mi guidi anche in qualche modo, mi accompagni sulle cose che sono
0: preponderanti. Quindi si può parcheggiare comunque lungo la pineta.
4: Si può passeggiare, esattamente.
0: E anche lungo la strada, suppongo.
4: Penso di sì.
0: Perché sarà,
4: penso di sì.
0: Sarà un bel parcheggio è sempre una cosa problematica.
4: Sì,
0: allora, scusami, Sabè, allora, siccome siamo in chiusura, ridiciamo il numero di telefono per le prenotazioni.
4: Allora, 375-723-7307.
0: Ok,
4: quindi questo è il numero dell'ufficio stampa Compagnia del Gusto, che è organizzatrice dell'evento.
0: Quindi se volete prenotare un convegno si possono anche prenotare tutte e due, insomma, no?
4: Come no?
0: Sì, certo. Quindi, se volete prenotare il convegno, appunto, se ne volete fare solo uno o solo l'altro, specificatelo in modo che ci sono poi eventualmente posti disponibili anche o per l'uno o per l'altro. Quindi 375-723-7307.
4: Sì,
0: ok, perfetto.
2: Pensando che ci sono solo 60-70 posti, quindi i primi 60 che telefonano troveranno posto.
4: Eh sì, diciamo. Sì, sì, diciamo.
2: Diciamolo in modo che chi è molto fortemente interessato magari
0: chiama subito.
4: Sì, anche perché sono comunque convegni con persone addentrate, quindi
0: scusami,
4: possiamo parlare un po' di tutto.
0: Per quanto riguarda, si parlerà di cose, per esempio, parliamo delle olive, no, sull'olio, cioè quando si deve frangere, in che cosa consiste questo convegno?
4: Allora, il convegno parlerà chiaramente delle eccellenze del nostro territorio e parlerà dell'olio d'oliva in generale. Noi abbiamo appunto personaggi che ci possono appunto spiegare l'importanza dell'olio, ma anche la selettività,
0: imparare a riconoscere l'olio, ma ti insegnano, ti danno delle informazioni anche su, per esempio, come curare l'olivo,
4: ci sarà un question time, quindi comunque le persone che sono presenti possono rivolgere tranquillamente delle domande ai relatori, perché diciamo questi convegni servono anche
0: dipende
4: come
0: dal relatore, però ovviamente, nel senso, se è un relatore gastronomico, magari quello che c'è a monte potrebbe non essere, diciamo, potrebbe non saperlo.
4: No, però ci sono delle persone che potranno dare degli
0: indizi.
4: Se parliamo di olio d'oliva dobbiamo essere a 360 gradi.
0: È quello che volevo dire.
4: Favorevole, perché io che sono, come dire, un amante della medicina naturale, avendo studiato medicina naturale, io chiaramente non posso non fare certe domande, perché a me viene proprio spontaneo.
0: Esatto, apposta.
4: Ci tengo, perché questi momenti sono dei momenti veramente topici, secondo me, perché questo tipo di fiere, che può essere visto apparentemente come un qualcosa, diciamo, di superficiale, cioè chi ha un occhio superficiale dice vabbè, l'ennesimo evento agroalimentare, commerciale, no, perché in queste circostanze si ha la possibilità di poter confrontarsi e di potersi confrontare con tante realtà diverse, ma anche, per esempio, anche interloquire con gli stessi produttori, sapere che cosa fanno loro. Per esempio, non so, un produttore X chiedere: ma tu come hai fatto a fare questo? Magari trarre qualche idea per la propria attività.
0: Perfetto,
4: un bravo ristoratore, un bravo chef.
0: Fare
4: anche delle domande di questo tipo, perché queste cose sono delle fiere, ma sono anche dei workshop dove le persone possono veramente chiedere. Io voglio fare anche un appello a Formia. Formia non deve avere paura di chiedere, di fare domande, di esporsi, anche per esempio nei question time. Molti hanno difficoltà ad alzarsi, a porre quesiti, ma lo spirito di ricerca è innato in tutti noi. Noi dobbiamo sapere, no? E più sappiamo, no?
0: Meglio è.
4: Quindi non è, anzi, io veramente invito tutti con tanto calore e tanto entusiasmo, naturalmente anche le protagoniste di questa bellissima trasmissione che io ascolto e che veramente con le quali mi complimento, perché Radio Formia è una radio di servizio, lo è sempre stata. Io ho avuto il privilegio di conoscere Franca Forte, che era una grandissima donna, simpatica, e sapeva essere elevata, ma anche allo stesso tempo mettersi al pari con gli altri.
0: Sì.
4: Veramente una grandissima donna, e quindi mi complimento con questa radio che è il cuore di Formia, batte per Formia.
0: Bisogna vedere. Va bene, Isabella, io ti ringrazio
4: per essere stata con noi.
0: Spero
4: di essere stata esaustiva, di avervi dato tutte le informazioni, perlomeno preliminari. Comunque mi potete chiamare per qualsiasi cosa, quindi al mio numero, appunto, che ripetiamo, che è il 375-723-7307, mi potete chiamare quando volete, ovviamente in orari decenti, e quindi mi potete chiedere tutto quello che riguarda questo bellissimo evento che è Degustando Taste, il Lazio in tavola, dal 25 al 27 settembre, area Porticciolo, Caposele. Vi aspettiamo numerosi. Grazie.
0: Perfetto.
2: Anzi, Isabella, noi non solo ti ringraziamo, ma ci scusiamo pure perché ti abbiamo bombardato di domande.
4: No, avete fatto bene.
2: E quindi no, se diamo un'informazione proviamo a darla quanto più esaustiva possibile.
4: Sì, esatto. Ecco, anzi, io mi scuso se non riesco, se non ho avuto ancora gli abstract delle relazioni, perché voi sapete che quando si fa un convegno in genere si hanno anche gli abstract di una relazione. Io non ce li ho avuti ancora, vabbè. Quindi chiaramente le informazioni sono generali. Però ma se mi telefonate,
0: alle persone
4: magari
0: serve più sapere un'informazione, cioè, sì, per poi andare a vedere sul campo quello che
4: cioè, è importante dire,
0: anche
4: che la
0: perché poi
4: è
0: sono
4: libera,
0: convegni che non sono, scusami, ho visto convegni fiume, no, perché poi il convegno fiume, cioè, diventa, no, anche difficile da diciamo da mantenere, cioè l'attenzione è un po' più difficile. Invece questi sono convegni, secondo me, fatti bene, sì, nel senso che ti danno quell'input, ti danno quei chiarimenti che servono, diciamo, a tutti, magari non quelli proprio addetti al settore, che sono,
4: no, beh,
0: più,
4: quelli sono specifiche,
0: esatto, più specifiche, e magari hanno bisogno di più tempo, no?
4: Certo.
0: Mentre questi servono appunto a tutti quanti.
4: Sì, ci sono appunto i convegni, quelli con i crediti formativi, che sono, cioè, proprio degli addetti ai settori, e poi ci sono questi convegni divulgativi, culturali, che però sono determinanti per sensibilizzare l'opinione,
0: perfetto,
4: pubblica.
0: Perfetto. Bene, Sira, allora io volevo ringraziare Isabella per essere stata con noi e per averci spiegato tutto quello che avverrà dal 25 di settembre fino al 27 a Formia, quindi questa degustazione, degustando il Lazio in tavola, quindi
4: sì,
0: è una cosa simpatica. E volevo Sira, ti saluto, quindi volevo salutare pure a te, perché magari
4: grazie Sira, grazie Iaia,
2: grazie a te, e soprattutto grazie a tutti coloro che anche oggi hanno avuto la pazienza di ascoltarci. Noi vi diamo come sempre appuntamento al prossimo mercoledì.
0: Ciao ciao a tutti.

baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio oleario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Nuova operazione antidroga della polizia di Gaeta, che a distanza di pochi giorni dall'arresto di un giovane albanese che nascondeva nel suo alloggio in una struttura ricettiva sul litorale stupefacenti e denaro contante, hanno sorpreso e arrestato per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti e resistenza pubblico ufficiale un altro pusher albanese di 21 anni che aveva preso in fitto due stanze in due bed and breakfast nello stesso litorale di Serapo. Gli agenti, durante un servizio di controllo in abiti civili, hanno individuato il giovane albanese nelle adiacenze della struttura e, dopo averlo seguito per un breve tratto, gli si sono avvicinati qualificandosi e intimandogli di fermarsi. Il pusher però ha cercato di fuggire gettando a terra un involucro nel quale c'era una dose di cocaina e, nel tentativo di fuga, ha opposto resistenza facendo cadere a terra una poliziotta. È stato però raggiunto e bloccato dagli agenti, mentre la poliziotta coinvolta nella colluttazione si è fatta medicare presso l'ospedale di Formia per lesioni guaribili in 3 giorni. Nel corso della perquisizione all'interno della stanza presa in fitto dall'albanese in un bed and breakfast a Serapo, gli agenti hanno ritrovato e sequestrato oltre 56 grammi di cocaina e 31 dosi della stessa sostanza già confezionate, per un peso complessivo di 15,5 grammi. Sono state inoltre recuperate modiche quantità di hashish e marijuana, un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento delle dosi. Durante le perquisizioni sono state trovate inoltre alcune chiavi riconducibili ad una seconda struttura ricettiva, sempre sul litorale di Serapo, e in una stanza in cui alloggiava il 21enne albanese è stato ritrovato ulteriore denaro contante. Complessivamente sono stati sequestrati 2.650 euro, presumibile provento dell'attività di spaccio, e oltre 70 grammi di cocaina. Il giovane straniero è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, inizialmente trasferito nella casa circondariale Cassinate con l'accusa di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti e resistenza pubblico ufficiale. Il GIP del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della Procura, ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti del 21enne albanese la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Gaeta. La polizia sta intanto proseguendo le indagini sulla presenza di un'organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti, soprattutto nelle piazze di Gaeta e Formia. I vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte, i volontari della protezione civile di Minturno, sono intervenuti per un incendio che si è sviluppato l'altra mattina, proprio nel giorno della festività della Madonna della Libera di Fontana Perrelli, patrona della località di Minturno. Le fiamme hanno interessato una porzione della collina e si è temuto che minacciassero anche le abitazioni. Per fortuna tutto questo è stato evitato. L'intervento dei soccorritori è stato determinante. Per evitare il peggio è stato impiegato anche un mezzo aereo. La salute del mare del Golfo continua a tenere desta l'attenzione dei cittadini di Minturno. Dopo la proposta presentata da Fratelli d'Italia con una mozione con la quale si chiede uno studio analitico delle acque del litorale per poi adottare in base ai risultati i provvedimenti necessari, è sceso ora in campo anche un comitato che si è costituito recentemente e ha raccolto una petizione sottoscritta da oltre 1.300 persone. Si tratta del comitato Ecogolfo del Sud Pontino, che ha presentato al sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, 1.342 firme della petizione per la salute del mare del Golfo di Gaeta, raccolte nei mesi di luglio e agosto. Nel rimarcare che il comitato continuerà il proprio impegno a difesa del mare, gli stessi componenti invitano i cittadini a sostenere l'iniziativa. Attendiamo la risposta alla nostra petizione, ricordando che il mare ha bisogno di rispetto. Ha riscosso molti

0: consensi il progetto delle case vitruviane inaugurate lunedì mattina nel piazzale 4 novembre della stazione ferroviaria Formia Gaeta. Si tratta di strutture temporanee realizzate attraverso il recupero e la trasformazione di materiali provenienti da filiere del riuso nell'ambito della convenzione tra il Comune di Formia ed il Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III. Tanti gli studenti intervenuti, quelli del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III che hanno collaborato al progetto e altri studenti degli istituti superiori di Formia, il Liceo Classico Vitruvio, l'Istituto Tecnico Filangieri. E sono gli stessi studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III a sottolineare, insieme all'assessore alla cultura e pubblica istruzione del Comune di Formia, Luigia Bonelli, l'importanza ed il significato del progetto in queste interviste.
1: Assessore alla cultura e pubblica istruzione, Luigia Bonelli, un'altra interessante iniziativa del Comune di Formia. Di due casette con tante immagini.
2: L'inaugurazione di queste due casette vitruviane sono il risultato di un progetto che da qualche tempo abbiamo all'impiedi con la Facoltà di Architettura di Roma III. Questo progetto, che porta il titolo Festival Vitruviano, rappresenta proprio un esempio di collaborazione costruttiva che l'ente, le scuole del nostro territorio, secondarie di primo e secondo grado, e l'Università di Architettura Roma III hanno messo all'impiedi. È una bellissima collaborazione, dicevo, perché finalmente anche la cittadinanza tocca con mano, attraverso queste casette, quanto l'assessorato alla pubblica istruzione sta promuovendo proprio per coinvolgere gli studenti e fargli conoscere, diciamo, delle realtà diverse che sono al di fuori della nostra città.
1: E sentiamo anche il parere di alcuni degli studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università di Roma III.
3: Quando si inaugurano le cose è sempre molto bello, perché poi noi le abbiamo costruite, e quindi vedere qualcosa che, seppur non abbiamo progettato noi nello specifico, vederla usata, vederla una cosa su cui hai speso molti giorni a costruire, vederla occupata, vederla le persone che la fotografano, è sempre molto bello.
1: Tante le studentesse del Dipartimento di Architettura?
4: Beh sì, cioè comunque sia, è una passione che cresce piano piano, ma è anche bello poi poter realizzare effettivamente le cose e vedere anche le persone che si interessano, quindi avere anche questa partecipazione da parte delle persone che vivranno queste strutture su quali noi abbiamo impiegato tempo ed energie è emozionante.
5: Sono d'accordo con Laila, ma soprattutto secondo me è molto bella la collaborazione che c'è tra di noi nel costruire queste installazioni o i nostri progetti, ma soprattutto vedere i nostri progetti che vengono costruiti, la cosa ancora più bella.
0: Da domani a lunedì prossimo, in concomitanza con le celebrazioni in onore dei santi medici Cosma e Damiano, una delegazione di alto profilo politico proveniente dallo stato del Massachusetts sarà accolta dall'amministrazione comunale di Gaeta per un fitto programma di visite e incontri istituzionali. Anche una delegazione di Frontignan-La Perra, città francese gemellata quasi 30 anni con Gaeta, sarà presente nello stesso periodo nella città del Golfo per i festeggiamenti in onore dei due santi, con Rosemond Artason Ziri e Daniela Forestier, rispettivamente presidente e vicepresidente del comitato di gemellaggio Frontignan-Gaeta. La delegazione americana, composta da 19 componenti, sarà guidata da tre figure chiave della vita pubblica del New England, profondamente legate alla storia dell'emigrazione gaetana oltreoceano. Saldi Domenico, senatore del Massachusetts dal 2010 e Assistant Majority Leader dal 2018, nonché presidente della St. Cosma and Damian Society, che ha celebrato il centenario della sua fondazione a Cambridge, e Dennis Simmons, storica figura dei diritti civili, attuale vice sindaco e consigliera comunale di Cambridge, e Mark McGovern, consigliere comunale ed ex sindaco di Cambridge. Il programma della 5 giorni alternerà momenti di profonda devozione religiosa ad appuntamenti di stampo socioculturale, oltre alla partecipazione alla tradizionale processione dei Santi Medici del 26 settembre, gli ospiti saranno protagonisti di una cerimonia ufficiale su via Cambridge, la strada che negli anni 70 Gaeta ha intitolato alla città americana per rendere omaggio alla comunità gaetana all'estero, e visiteranno inoltre i luoghi simbolo del patrimonio storico locale, tra cui il castello angioino aragonese e la montagna spaccata. Dopo il sold out con oltre 100 partecipanti registrato all'esordio del 4 settembre e negli incontri successivi dell'11 e 15 settembre, riprenderà oggi presso la sede del distretto 5 dell'ASL nei locali dell'ex convento dei Cappuccini di Gaeta il programma strategico voluto dalla stessa azienda sanitaria Pontina, incentrato sulla integrazione del volontariato nelle case di comunità che la stessa ASL di concerto con la Regione Lazio sta inaugurando in molte realtà territoriali della provincia. Nella seduta inaugurale la dottoressa Assunta Lombardi, direttrice del Dipartimento di Staff della UOC Formazione, è intervenuta sul tema il ruolo del volontariato nelle case di comunità e identità e ruolo del volontariato. Nell'incontro dell'11 settembre il dottor Antonio Graziano, già apprezzato direttore del distretto 5, ha illustrato la nuova configurazione organizzativa del territorio. Oggi dunque il nuovo incontro, qualificati anche gli interventi nell'incontro del 15 settembre di Rosanna Ciufo, Antonio Graziano, Giacomo Petronio e Nadia Nardone. Oggi toccherà al dottor Matteo Usai che relazionerà su cosa significhi l'ascolto attivo, la gestione dei conflitti e della fragilità relazionale.
6: Radio Formia informa.
0: La Virtus Basket Aprilia ha vinto il torneo quadrangolare organizzato nel weekend dalla Fabiani Formia nel palazzetto di via Emanuele Filiberto. La giovanissima squadra, allenata da coach Guratti, si è imposta alla Fabiani, prossima sfidante in DR1 nel girone C, nella finale per il primo e secondo posto con il risultato di 78-72. Terzo posto per l'Academy Terracina, che sconfitta sabato dall'Aprilia ha poi avuto la meglio sul Secondigliano per 78-68. La Fabiani Formia tornerà ufficialmente in campo questo weekend a Sermoneta per disputare il primo Memorial Antonio di Civita promosso dal Basket B. Saranno presenti anche Latina Basket di DR1 e Scuola Basket Frosinone di Serie C. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
7: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
8: Radio Formia, informa.
9: Non semplici note,
10: ma musica che ti cattura.
9: Sei su Radio Formia.

Torna dunque la sigla alle 12.33 di questo giorno 23, mercoledì, con San Pio da Pietrelcina, sacerdote frate naturalmente, oggi si ricorda San Pio, poi anche San Lino e San Sossio. Dunque, il sole entra in bilancia alle 2.04, equinozio d'autunno, siamo così in autunno da oggi. Allora, siamo naturalmente all'appuntamento del mercoledì per quanto ci riguarda musicalmente parlando. Allora, siamo pronti, naturalmente, buon ascolto come sempre da Radio Formia.

non te lo dico mai. E i viaggi sono tanti, ma so che tornerai.

Pax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Come sempre vi ricordo che il 2 di ottobre discende il Vermentino, cena degustazione, questo è l'appuntamento al ristorante La Villetta, tre territori, tre interpretazioni, la Gallura, la Toscana e il Lazio. Partners naturalmente per l'appuntamento del 2 di ottobre, cena degustazione, Sua Maestà il Vermentino. Per ulteriori informazioni, ristorante La Villetta presso il Porticciolo Romano, località Gianola. Le prenotazioni preferibilmente su WhatsApp al 393 90 12 195, per informazioni 0771 72 31 13. Il Vermentino, cena degustazione 2 di ottobre, questo è l'appuntamento al ristorante La Villetta Formia, località Gianola.

Non è vero che non ho rimpianti, se potessi tornare indietro, come su una pellicola, correggerei il passato, riguarderei le scene che ho vissuto e tutto quello che non ho capito. Ripeterei le parti che non ho mai imparato. Non è vero che mi sta bene quello che ho fatto fino adesso. Andrebbe certo meglio se riavvolgessi il nastro. Andrei a cercare cose che ho perduto. Cancellerei le volte che ho mentito. Doppierei le frasi che ho sbagliato. E come dentro un film, un giorno mi vedrai arrivare.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia, informa.
5: Benvenuti da Sandro Gionti. Nuova operazione antidroga della polizia di Gaeta, che a distanza di pochi giorni dall'arresto di un giovane albanese che nascondeva nel suo alloggio in una struttura ricettiva sul litorale stupefacenti e denaro contante, hanno sorpreso e arrestato per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti e resistenza pubblico ufficiale un altro pusher albanese di 21 anni che aveva preso in fitto due stanze in due bed and breakfast nello stesso litorale di Serapo. Gli agenti, durante un servizio di controllo in abiti civili, hanno individuato il giovane albanese nelle adiacenze della struttura e, dopo averlo seguito per un breve tratto, gli si sono avvicinati qualificandosi e intimandogli di fermarsi. Il pusher però ha cercato di fuggire gettando a terra un involucro nel quale c'era una dose di cocaina e, nel tentativo di fuga, ha opposto resistenza facendo cadere a terra una poliziotta. È stato però raggiunto e bloccato dagli agenti, mentre la poliziotta coinvolta nella colluttazione si è fatta medicare presso l'ospedale di Formia per lesioni guaribili in 3 giorni. Nel corso della perquisizione all'interno della stanza presa in fitto dall'albanese in un bed and breakfast a Serapo, gli agenti hanno ritrovato e sequestrato oltre 56 grammi di cocaina e 31 dosi della stessa sostanza già confezionate, per un peso complessivo di 15,5 grammi. Sono state inoltre recuperate modiche quantità di hashish e marijuana, un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento delle dosi. Durante le perquisizioni sono state trovate inoltre alcune chiavi riconducibili ad una seconda struttura ricettiva, sempre sul litorale di Serapo, e in una stanza in cui alloggiava il 21enne albanese è stato ritrovato ulteriore denaro contante. Complessivamente sono stati sequestrati 2.650 euro, presumibile provento dell'attività di spaccio, e oltre 70 grammi di cocaina. Il giovane straniero è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, inizialmente trasferito nella casa circondariale Cassinate, con l'accusa di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti e resistenza pubblico ufficiale. Il GIP del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della Procura, ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti del 21enne albanese la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Gaeta. La polizia sta intanto proseguendo le indagini sulla presenza di un'organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti, soprattutto nelle piazze di Gaeta e Formia. I vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte, i volontari della protezione civile di Minturno sono intervenuti per un incendio che si è sviluppato l'altra mattina proprio nel giorno della festività della Madonna della Libera di Fontana Perrelli, patrona della località di Minturno. Le fiamme hanno interessato una porzione della collina e si è temuto che minacciassero anche le abitazioni. Per fortuna tutto questo è stato evitato. L'intervento dei soccorritori è stato determinante. Per evitare il peggio è stato impiegato anche un mezzo aereo. La salute del mare del Golfo continua a tenere desta l'attenzione dei cittadini di Minturno. Dopo la proposta presentata da Fratelli d'Italia con una mozione con la quale si chiede uno studio analitico delle acque del litorale per poi adottare in base ai risultati i provvedimenti necessari, è sceso ora in campo anche un comitato che si è costituito recentemente e ha raccolto una petizione sottoscritta da oltre 1300 persone. Si tratta del comitato Ecogolfo del Sud Pontino che ha presentato al sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, 1342 firme della petizione per la salute del mare del Golfo di Gaeta, raccolte nei mesi di luglio e agosto. Nel rimarcare che il comitato continuerà il proprio impegno a difesa del mare, gli stessi componenti invitano i cittadini a sostenere l'iniziativa. Attendiamo la risposta alla nostra petizione, ricordando che il mare ha bisogno di rispetto. Ha riscosso molti consensi il progetto delle case vitruviane inaugurate lunedì mattina nel piazzale 4 novembre della stazione ferroviaria Formia Gaeta. Si tratta di strutture temporanee realizzate attraverso il recupero e la trasformazione di materiali provenienti da filiere del riuso nell'ambito della convenzione tra il Comune di Formia ed il Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III. Tanti gli studenti intervenuti, quelli del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III che hanno collaborato al progetto e altri studenti degli istituti superiori di Formia, il Liceo Classico Vitruvio, l'Istituto Tecnico Filangieri. E sono gli stessi studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III a sottolineare insieme all'assessore alla cultura e pubblica istruzione del Comune di Formia, Luigi Abbonelli, l'importanza ed il significato del progetto in queste interviste.
6: Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, Luigi Abbonelli, un'altra interessante iniziativa del Comune di Formia di due casette con tante immagini.
7: L'inaugurazione di queste due casette vitruviane sono il risultato di un progetto che da qualche tempo abbiamo all'impiedi con la Facoltà di Architettura di Roma III. Questo progetto, che porta il titolo Festival Vitruviano, rappresenta proprio un esempio di collaborazione costruttiva che l'ente, le scuole del nostro territorio, secondarie di primo e secondo grado, e l'Università di Architettura Roma III hanno posto, hanno messo all'impiedi. È una bellissima collaborazione, dicevo, perché finalmente anche la cittadinanza tocca con mano, attraverso queste casette, quanto l'assessorato alla pubblica istruzione sta promuovendo proprio per coinvolgere gli studenti e fargli conoscere, diciamo, delle realtà diverse che sono al di fuori della nostra città.
6: E sentiamo anche il parere di alcuni degli studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università di Roma III.
8: Quando si inaugurano le cose è sempre molto bello perché poi noi le abbiamo costruite e quindi vedere qualcosa che, seppur non abbiamo progettato noi nello specifico, vederla usata, vederla una cosa su cui hai speso molti giorni a costruire, vederla occupata, vederla le persone che la fotografano è sempre molto bello.
6: Tante le studentesse del Dipartimento di Architettura?
9: Beh sì, cioè comunque sia è una passione che cresce piano piano, ma è anche bello poi poter realizzare effettivamente le cose e vedere anche le persone che si interessano, quindi avere anche questa partecipazione da parte delle persone che vivranno queste strutture su quali noi abbiamo impiegato tempo ed energie è emozionante.
10: Sono d'accordo con Laila, ma soprattutto secondo me è molto bella la collaborazione che c'è tra di noi nel costruire queste installazioni o i nostri progetti, ma soprattutto vedere i nostri progetti che vengono costruiti, la cosa ancora più bella.
5: Da domani a lunedì prossimo, in concomitanza con le celebrazioni in onore dei santi medici Cosma e Damiano, una delegazione di alto profilo politico proveniente dallo stato del Massachusetts sarà accolta dall'amministrazione comunale di Gaeta per un fitto programma di visite e incontri istituzionali. Anche una delegazione di Frontignan-Laperrà, città francese gemellata quasi 30 anni con Gaeta, sarà presente nello stesso periodo nella città del Golfo per i festeggiamenti in onore dei due santi, con Rosemond Artasson-Zilli e Daniela Forestier, rispettivamente presidente e vicepresidente del comitato di gemellaggio Frontignan-Gaeta. La delegazione americana, composta da 19 componenti, sarà guidata da tre figure chiave della vita pubblica del New England, profondamente legate alla storia dell'immigrazione gaetana oltreoceano. Sal Di Domenico, senatore del Massachusetts dal 2010 e Assistant Majority Leader dal 2018, nonché presidente della St. Cosma and Damien Society, che ha celebrato il centenario della sua fondazione a Cambridge, e Dennis Simmons, storica figura dei diritti civili, attuale vice sindaco e consigliere comunale di Cambridge, e Mark McGovern, consigliere comunale ed ex sindaco di Cambridge. Il programma della 5 giorni alternerà momenti di profonda devozione religiosa ad appuntamenti di stampo socioculturale, oltre alla partecipazione alla tradizionale processione dei Santi Medici del 26 settembre. Gli ospiti saranno protagonisti di una cerimonia ufficiale su via Cambridge, la strada che negli anni 70 Gaeta ha intitolato la città americana per rendere omaggio alla comunità gaetana all'estero, e visiteranno inoltre i luoghi simbolo del patrimonio storico locale, tra cui il castello Angioino Aragonese e la montagna spaccata. Dopo il sold out con oltre 100 partecipanti registrato all'esordio del 4 settembre e nei rincontri successivi dell'11 e 15 settembre, riprenderà oggi presso la sede del distretto 5 dell'ASL, nei locali dell'ex convento dei Cappuccini di Gaeta, il programma strategico voluto dalla stessa azienda sanitaria Pontina, incentrato sulla integrazione del volontariato nelle case di comunità che la stessa ASL, di concerto con la Regione Lazio, sta inaugurando in molte realtà territoriali della provincia. Nella seduta inaugurale la dottoressa Assunta Lombardi, direttrice del Dipartimento di Staff della UOC Formazione, è intervenuta sul tema il ruolo del volontariato nelle case di comunità e identità e ruolo del volontariato. Nell'incontro dell'11 settembre il dottor Antonio Graziano, già apprezzato direttore del distretto 5, ha illustrato la nuova configurazione organizzativa del territorio. Oggi dunque il nuovo incontro, qualificati anche gli interventi nell'incontro del 15 settembre di Rosanna Ciufo, Antonio

0: per il primo e secondo posto con il risultato di 78 a 72. Terzo posto per l'Academy Terracina, che sconfitta sabato dall'Aprilia ha poi avuto la meglio sul Secondigliano per 78 a 68. La Fabiani Formia tornerà ufficialmente in campo questo weekend a Sermoneta per disputare il primo Memorial Antonio di Civita promosso dal Basket B. Saranno presenti anche Latina Basket di DR1 e Scuola Basket Frosinone di Serie C. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

A Nancy Coppola, naturalmente, a lei il momento di aprire l'appuntamento delle musichiere, questo secondo spazio con nemmeno

0: Mare con Francesco D'Alessio e in ascolto sono gli autori del momento musicale che Nancy Coppola ci ha fatto riascoltare dal suo lavoro Nemmeno Omar. Siamo pronti per il consueto appuntamento insieme alla pubblicità.
1: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì.
2: Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
0: L'appuntamento lo ricordiamo del 2 di ottobre al ristorante La Villetta di Cenere Vermentino, cena degustazione 2 di ottobre, tre territori, tre interpretazioni, la Gallura, la Toscana e il Lazio, partners naturalmente. Per ulteriori informazioni, allora le prenotazioni, probabilmente su WhatsApp al 393 9012 195 oppure 0771 72 31 13, questo è il numero storico del ristorante La Villetta. Vi aspettiamo il 2 di ottobre, cena degustazione e di scena il Vermentino. L'appuntamento è al ristorante La Villetta Formia, località Gianola, come sempre vi aspettiamo il 2 di ottobre, cena degustazione, sua maestà il Vermentino.

Sale, comunque si firma ancora gli 883 e così una canzone d'amore al momento musicale che abbiamo ascoltato. Allora, Gino da Vinci, che dovrebbe essere il fratello di Sal da Vinci, è l'autore, per quanto riguarda queste parole, di Eternamente, che ci fa ascoltare il Moreno.

Martino da Vinci. Dunque, eternamente il brano l'abbiamo proposto attraverso la voce del Moreno. Allora, un saluto lo mandiamo a Rossana e a Franco, come sempre salutiamo Giuseppe Testa e Gabriella, e come sempre salutiamo naturalmente Giulia, Ermede e Tullio. Naturalmente buon pomeriggio con Uomini Soli, ecco.

La voce dei Pooh è un successo sanremese anche in questo momento musicale che abbiamo ascoltato con Uomini Soli. Allora, Leo Ferrucci per amore con Orepice e D'Alessio sono gli autori del brano che adesso andremo ad ascoltare, eccolo qui, Leo Ferrucci con questo per amore.

che lavoro per il Leo Perucci, un po' di oggi, un po' di ieri, per amore, questo è il brano che abbiamo ascoltato. Allora, è tempo di andare a salutare Civita Giuliano, con un saluto a Gabriella, Tina e a Marco, a Monica e Andrea, e cosa resterà degli anni 80? Cosa resterà? Boh, non si sa, ce lo racconteranno.

20:35, naturalmente lo abbiamo appena proposto con Cosa Resterà degli anni 80, un suo successo. Naturalmente c'è una versione in inglese che ha inciso Mina di questo Cosa Resterà degli anni 80. Allora, andiamo a salutare naturalmente Civita Giuliano ancora una volta e ancora una volta Peppino Di Capri con un classico Luna Caprese per salutare Enza e i nostri amici di Santoiani e Giannola che ci seguono. Naturalmente buon pomeriggio a voi con Luna Caprese e Peppino Di Capri.

Bruno Caprese, il classico momento musicale che abbiamo riascoltato attraverso la voce di Peppino Di Capri. Allora, un saluto lo rimandiamo a Denza, un saluto lo rimandiamo ai nostri amici di Giano, Alessandro Ianni. O dunque Tosca e Roni insieme per Vorrei incontrarti tra 100 anni.

Voce di Tosca e Roni insieme per Rincontrati fra cent'anni, un classico per quanto riguarda la produzione di Ron e di Tosca naturalmente. Allora, andiamo a salutare Lamberto e Lidia, buon pomeriggio a voi con Pietro Grassi.

Questo dunque il brano, una rosa e un bacio per salutare Lamberto, salutiamo Lidia, buon pomeriggio con un saluto a Gina e un saluto a Salvatore, riascoltiamo quegli ultimi. A quanto pare, quando allora Maglioni si ripropose con questo piccolo grande amore, si propose con questo piccolo grande amore, non aveva capito un accidente di niente, forse col tempo avrà capito, e non si è lasciato scappare più l'occasione. Questo piccolo grande amore.

0: Claudio Baglioni, questo piccolo grande amore, uno dei maggiori successi del Baglioni. Abbiamo andato per salutare Gina e Salvatore, naturalmente. Il nostro buon pomeriggio, andiamo avanti con il consueto appuntamento insieme agli amici della pubblicità.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

Voce per scrivere quella di Gianni Pirellino, la voce femminile, quella dell'Atanasio. Naturalmente stiamo parlando di Giusy Atanasio con Quando gli amanti non piangono. Questo è il brano che abbiamo ascoltato, gli arrangiamenti sono curati da Gianni Pirellino. Allora, andiamo avanti con Renato Zero. Pronto con Mentre aspetto che...

so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

Così mentre aspetto che ritorni, no, con la voce di Allo Zero. Allora, un saluto a Belia, buon pomeriggio, ovviamente con un altro momento musicale che adesso ascoltiamo insieme.

0: Questo è veramente il capolavoro dell'Amedeo Minghi con l'immenso. Abbiamo mandato un saluto a Velia. Allora, tempo di pubblicità e poi andremo avanti con la chiusura, che oggi mandiamo anche per salutare Angela e Tonino. Intanto pubblicità.
1: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì.
2: Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
0: Ancora qualche minuto insieme? Bene, allora un saluto lo mandiamo ad Angela e a Tonino. Scipione, buon pomeriggio con Mina, eccola lì, si è telefonando, è un altro dei suoi grandi successi. Ascoltiamolo insieme, naturalmente, eccola pronta, come sempre, Mina, si è telefonando.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio oleario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
2: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
1: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
3: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
1: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
2: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
4: Libera poi.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Radio Formia, informa.
7: Benvenuti da Sandro Gionti. Nuova operazione antidroga della polizia di Gaeta, che a distanza di pochi giorni dall'arresto di un giovane albanese che nascondeva nel suo alloggio in una struttura ricettiva sul litorale stupefacenti e denaro contante, hanno sorpreso e arrestato per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti e resistenza pubblico ufficiale un altro pusher albanese di 21 anni che aveva preso in fitto due stanze in due bed and breakfast nello stesso litorale di Serapo. Gli agenti, durante un servizio di controllo in abiti civili, hanno individuato il giovane albanese nelle adiacenze della struttura e dopo averlo seguito per un breve tratto gli si sono avvicinati qualificandosi e intimandogli di fermarsi. Il pusher però ha cercato di fuggire gettando a terra un involucro nel quale c'era una dose di cocaina e nel tentativo di fuga ha opposto resistenza facendo cadere a terra una poliziotta. È stato però raggiunto e bloccato dagli agenti mentre la poliziotta coinvolta nella colluttazione si è fatta medicare presso l'ospedale di Formia per lesioni guaribili in 3 giorni. Nel corso della perquisizione all'interno della stanza presa in fitto dall'albanese in un bed and breakfast a Serapo, gli agenti hanno ritrovato e sequestrato oltre 56 grammi di cocaina e 31 dosi della stessa sostanza già confezionate per un peso complessivo di 15,5 grammi. Sono state inoltre recuperate modiche quantità di hashish e marijuana, un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento delle dosi. Durante le perquisizioni sono state trovate inoltre alcune chiavi riconducibili ad una seconda struttura ricettiva, sempre sul litorale di Serapo, e in una stanza in cui alloggiava il 21enne albanese è stato ritrovato ulteriore denaro contante. Complessivamente sono stati sequestrati 2.650 euro, presumibile provento dell'attività di spaccio, e oltre 70 grammi di cocaina. Il giovane straniero è stato arrestato e su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, inizialmente trasferito nella casa circondariale Cassinate con l'accusa di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti e resistenza pubblico ufficiale. Il GIP del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della Procura, ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti del 21enne albanese la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Gaeta. La polizia sta intanto proseguendo le indagini sulla presenza di un'organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti, soprattutto nelle piazze di Gaeta e Formia. I vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte, i volontari della protezione civile di Minturno sono intervenuti per un incendio che si è sviluppato l'altra mattina proprio nel giorno della festività della Madonna della Libera di Fontana Perrelli, patrona della località di Minturno. Le fiamme hanno interessato una porzione della collina e si è temuto che minacciassero anche le abitazioni. Per fortuna tutto questo è stato evitato. L'intervento dei soccorritori è stato determinante. Per evitare il peggio è stato impiegato anche un mezzo aereo. La salute del mare del Golfo continua a tenere desta l'attenzione dei cittadini di Minturno. Dopo la proposta presentata da Fratelli d'Italia con una mozione con la quale si chiede uno studio analitico delle acque del litorale per poi adottare in base ai risultati i provvedimenti necessari, è sceso ora in campo anche un comitato che si è costituito recentemente e ha raccolto una petizione sottoscritta da oltre 1300 persone. Si tratta del comitato Eco Golfo del Sud Pontino che ha presentato al sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, 1342 firme della petizione per la salute del mare del Golfo di Gaeta, raccolte nei mesi di luglio e agosto. Nel rimarcare che il comitato continuerà il proprio impegno a difesa del mare, gli stessi componenti invitano i cittadini a sostenere l'iniziativa. Attendiamo la risposta alla nostra petizione, ricordando che il mare ha bisogno di rispetto. Ha riscosso molti consensi il progetto delle case vitruviane inaugurate lunedì mattina nel piazzale 4 novembre della stazione ferroviaria Formia Gaeta. Si tratta di strutture temporanee realizzate attraverso il recupero e la trasformazione di materiali provenienti da filiere del riuso nell'ambito della convenzione tra il Comune di Formia ed il Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III. Tanti gli studenti intervenuti, quelli del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III che hanno collaborato al progetto e altri studenti degli istituti superiori di Foggia.

0: che da qualche tempo abbiamo all'impiedi con la Facoltà di Architettura di Roma 3. Questo progetto, che porta il titolo Festival Vitruviano, rappresenta proprio un esempio di collaborazione costruttiva che l'ente, le scuole del nostro territorio, secondarie di primo e secondo grado, e l'Università di Architettura Roma 3 hanno messo all'impiedi. È una bellissima collaborazione, dicevo, perché finalmente anche la cittadinanza tocca con mano, attraverso queste casette, quanto l'assessorato alla pubblica istruzione sta promuovendo proprio per coinvolgere gli studenti e fargli conoscere, diciamo, delle realtà diverse che sono al di fuori della nostra città.
1: E sentiamo anche il parere di alcuni degli studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università di Roma 3.
2: Quando si inaugurano le cose è sempre molto bello, perché poi noi le abbiamo costruite, e quindi vedere qualcosa che, seppur non abbiamo progettato noi nello specifico, vederla usata, vederla una cosa su cui hai speso molti giorni a costruire, vederla occupata, vederla le persone che la fotografano, è sempre molto bello.
1: Tante le studentesse del Dipartimento di Architettura?
3: Beh sì, cioè comunque sia è una passione che cresce piano piano, ma è anche bello poi poter realizzare effettivamente le cose e vedere anche le persone che si interessano, quindi avere anche questa partecipazione da parte delle persone che vivranno queste strutture sul quale noi abbiamo impiegato tempo ed energie è emozionante.
4: Sono d'accordo con Laila, ma soprattutto secondo me è molto bella la collaborazione che c'è tra di noi nel costruire queste installazioni o i nostri progetti, ma soprattutto vedere i nostri progetti che vengono costruiti, la cosa ancora più bella.
1: Da domani a lunedì prossimo, in concomitanza con le celebrazioni in onore dei santi medici Cosma e Damiano, una delegazione di alto profilo politico proveniente dallo stato del Massachusetts sarà accolta dall'amministrazione comunale di Gaeta per un fitto programma di visite e incontri istituzionali. Anche una delegazione di Frontignan-l'Appeyrat, città francese gemellata quasi 30 anni con Gaeta, sarà presente nello stesso periodo nella città del Golfo per i festeggiamenti in onore dei due santi, con Rosemond Artasson-Zilli e Daniela Forestier, rispettivamente presidente e vicepresidente del comitato di gemellaggio Frontignan-Gaeta. La delegazione americana, composta da 19 componenti, sarà guidata da tre figure chiave della vita pubblica del New England, profondamente legate alla storia dell'immigrazione gaetana oltreoceano. Saldi Domenico, senatore del Massachusetts dal 2010 e Assistant Majority Leader dal 2018, nonché presidente della St. Cosma and Damian Society, che ha celebrato il centenario della sua fondazione a Cambridge, e Dennis Simmons, storica figura dei diritti civili, attuale vice sindaco e consigliera comunale di Cambridge, e Mark McGovern, consigliere comunale ed ex sindaco di Cambridge. Il programma della 5 giorni alternerà momenti di profonda devozione religiosa ad appuntamenti di stampo socioculturale, oltre alla partecipazione alla tradizionale processione dei Santi Medici del 26 settembre. Gli ospiti saranno protagonisti di una cerimonia ufficiale su via Cambridge, la strada che negli anni 70 Gaeta ha intitolato alla città americana per rendere omaggio alla comunità gaetana all'estero, e visiteranno inoltre i luoghi simbolo del patrimonio storico locale, tra cui il castello Angioino Aragonese e la montagna spaccata. Dopo il sold out con oltre 100 partecipanti registrato all'esordio del 4 settembre e negli incontri successivi dell'11 e 15 settembre, riprenderà oggi presso la sede del distretto 5 dell'ASL, nei locali dell'ex convento dei Cappuccini di Gaeta, il programma strategico voluto dalla stessa azienda sanitaria Pontina, incentrato sulla integrazione del volontariato nelle case di comunità che la stessa ASL, di concerto con la Regione Lazio, sta inaugurando in molte realtà territoriali della provincia. Nella seduta inaugurale la dottoressa Assunta Lombardi, direttrice del Dipartimento di Staff della UOC Formazione, è intervenuta sul tema il ruolo del volontariato nelle case di comunità e identità e ruolo del volontariato. Nell'incontro dell'11 settembre il dottor Antonio Graziano, già apprezzato direttore del distretto 5, ha illustrato la nuova configurazione organizzativa del territorio. Oggi dunque il nuovo incontro, qualificati anche gli interventi nell'incontro del 15 settembre di Rosanna Ciufo, Antonio Graziano, Giacomo Petronio e Nadia Nardone. Oggi toccherà al dottor Matteo Usai, che relazionerà su cosa significhi l'ascolto attivo, la gestione dei conflitti e della fragilità relazionale.
5: Radio Formia informa.
1: La Virtus Basket Aprilia ha vinto il torneo quadrangolare organizzato

0: iniziato nel weekend dalla Fabiani Formia nel palazzetto di via Emanuele Filiberto. La giovanissima squadra, allenata da coach Guratti, si è imposta alla Fabiani, prossima sfidante in DR1, nel girone C, nella finale per il primo e secondo posto, con il risultato di 78-72. Terzo posto per l'Academy Terracina, che sconfitta sabato dall'Aprilia ha poi avuto la meglio sul Secondigliano per 78-68. La Fabiani Formia tornerà ufficialmente in campo questo weekend a Sermoneta per disputare il primo Memorial Antonio di Civita promosso dal Basket B. Saranno presenti anche Latina Basket di DR1 e Scuola Basket Frosinone di Serie C. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: era già amore.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.

C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Nuova operazione antidroga della polizia di Gaeta, che a distanza di pochi giorni dall'arresto di un giovane albanese che nascondeva nel suo alloggio in una struttura ricettiva sul litorale stupefacenti e denaro contante, hanno sorpreso e arrestato per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti e resistenza pubblico ufficiale un altro pusher albanese di 21 anni che aveva preso in fitto due stanze in due bed and breakfast nello stesso litorale di Serapo. Gli agenti, durante un servizio di controllo in abiti civili, hanno individuato il giovane albanese nelle adiacenze della struttura e, dopo averlo seguito per un breve tratto, gli si sono avvicinati qualificandosi e intimandogli di fermarsi. Il pusher però ha cercato di fuggire gettando a terra un involucro nel quale c'era una dose di cocaina e, nel tentativo di fuga, ha opposto resistenza facendo cadere a terra una poliziotta. È stato però raggiunto e bloccato dagli agenti, mentre la poliziotta coinvolta nella colluttazione si è fatta medicare presso l'ospedale di Formia per lesioni guaribili in 3 giorni. Nel corso della perquisizione all'interno della stanza presa in fitto dall'albanese in un bed and breakfast a Serapo, gli agenti hanno ritrovato e sequestrato oltre 56 grammi di cocaina e 31 dosi della stessa sostanza già confezionate, per un peso complessivo di 15,5 grammi. Sono state inoltre recuperate modiche quantità di hashish e marijuana, un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento delle dosi. Durante le perquisizioni sono state trovate inoltre alcune chiavi riconducibili ad una seconda struttura ricettiva, sempre sul litorale di Serapo, e in una stanza in cui alloggiava il 21enne albanese è stato ritrovato ulteriore denaro contante. Complessivamente sono stati sequestrati 2.650 euro, presumibile provento dell'attività di spaccio, e oltre 70 grammi di cocaina. Il giovane straniero è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, inizialmente trasferito nella casa circondariale Cassinate con l'accusa di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti e resistenza pubblico ufficiale. Il GIP del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della Procura, ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti del 21enne albanese la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Gaeta. La polizia sta intanto proseguendo le indagini sulla presenza di un'organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti, soprattutto nelle piazze di Gaeta e Formia. I vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte, i volontari della protezione civile di Minturno, sono intervenuti per un incendio che si è sviluppato l'altra mattina, proprio nel giorno della festività della Madonna della Libera di Fontana Perrelli, patrona della località di Minturno. Le fiamme hanno interessato una porzione della collina e si è temuto che minacciassero anche le abitazioni. Per fortuna tutto questo è stato evitato. L'intervento dei soccorritori è stato determinante. Per evitare il peggio è stato impiegato anche un mezzo aereo. La salute del mare del Golfo continua a tenere desta l'attenzione dei cittadini di Minturno. Dopo la proposta presentata da Fratelli d'Italia con una mozione con la quale si chiede uno studio analitico delle acque del litorale per poi adottare in base ai risultati i provvedimenti necessari, è sceso ora in campo anche un comitato che si è costituito recentemente e ha raccolto una petizione sottoscritta da oltre 1300 persone. Si tratta del comitato Ecogolfo del Sud Pontino che ha presentato al sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, 1342 firme della petizione per la salute del mare del Golfo di Gaeta, raccolte nei mesi di luglio e agosto. Nel rimarcare che il comitato continuerà il proprio impegno a difesa del mare, gli stessi componenti invitano i cittadini a sostenere l'iniziativa. Attendiamo la risposta alla nostra petizione, ricordando che il mare ha bisogno di rispetto. Ha riscosso molti consensi il progetto delle case vitruviane inaugurate lunedì mattina nel piazzale 4 novembre della stazione ferroviaria Formia Gaeta. Si tratta di strutture temporanee realizzate attraverso il recupero e la trasformazione di materiali provenienti da filiere del riuso nell'ambito della convenzione tra il Comune di Formia ed il Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III. Tanti gli studenti intervenuti, quelli del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III che hanno collaborato al progetto e altri studenti degli istituti superiori di Formia, il Liceo Classico Vitruvio, l'Istituto Tecnico Filangieri. E sono gli stessi studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III a sottolineare insieme all'assessore alla cultura e pubblica istruzione del Comune di Formia, Luigi Abbonelli, l'importanza ed il significato del progetto in queste interviste. Assessore alla cultura e pubblica istruzione Luigi Abbonelli, un'altra interessante iniziativa del Comune di Formia di due casette con tante immagini.
4: L'inaugurazione di queste due casette vitruviane sono il risultato di un progetto che da qualche tempo abbiamo all'impiedi con la Facoltà di Architettura di Roma III. Questo progetto, che porta il titolo Festival Vitruviano, rappresenta proprio un esempio di collaborazione costruttiva che l'ente, le scuole del nostro territorio, secondarie di primo e secondo grado, e l'Università di Architettura Roma III hanno posto, hanno messo all'impiedi. È una bellissima collaborazione, dicevo, perché finalmente anche la cittadinanza tocca con mano, attraverso queste casette, quanto l'assessorato alla pubblica istruzione sta promuovendo proprio per coinvolgere gli studenti e fargli conoscere, diciamo, delle realtà diverse che sono al di fuori della nostra città.
3: E sentiamo anche il parere di alcuni degli studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università di Roma III.
5: Quando si inaugurano le cose è sempre molto bello perché poi noi le abbiamo costruite, e quindi vedere qualcosa che, seppur non abbiamo progettato noi nello specifico, vederla usata, vederla, una cosa su cui hai speso molti giorni a costruire, vederla occupata, vederla le persone la fotografano, che la fotografano, è sempre molto bello.
3: Tante le studenti.

0: No, in concomitanza con le celebrazioni in onore dei santi medici Cosma e Damiano, una delegazione di alto profilo politico proveniente dallo stato del Massachusetts sarà accolta dall'amministrazione comunale di Gaeta per un fitto programma di visite e incontri istituzionali. Anche una delegazione di Frontignan-l'Appeyrat, città francese gemellata quasi 30 anni con Gaeta, sarà presente nello stesso periodo nella città del Golfo per i festeggiamenti in onore dei due santi, con Rosemond Artasson-Zilli e Daniela Forestier, rispettivamente presidente e vicepresidente del comitato di gemellaggio Frontignan-Gaeta. La delegazione americana, composta da 19 componenti, sarà guidata da tre figure chiave della vita pubblica del New England, profondamente legate alla storia dell'immigrazione gaetana oltreoceano. Saldi Domenico, senatore del Massachusetts dal 2010 e Assistant Majority Leader dal 2018, nonché presidente della St. Cosma and Damian Society, che ha celebrato il centenario della sua fondazione a Cambridge, e Dennis Simmons, storica figura dei diritti civili, attuale vice sindaco e consigliera comunale di Cambridge, e Mark McGovern, consigliere comunale ed ex sindaco di Cambridge. Il programma della 5 giorni alternerà momenti di profonda devozione religiosa ad appuntamenti di stampo socioculturale, oltre alla partecipazione alla tradizionale processione dei Santi Medici del 26 settembre. Gli ospiti saranno protagonisti di una cerimonia ufficiale su via Cambridge, la strada che negli anni 70 Gaeta ha intitolato alla città americana per rendere omaggio alla comunità gaetana all'estero, e visiteranno inoltre i luoghi simbolo del patrimonio storico locale, tra cui il castello Angioino Aragonese e la montagna spaccata. Dopo il sold out con oltre 100 partecipanti registrato all'esordio del 4 settembre e negli incontri successivi dell'11 e 15 settembre, riprenderà oggi presso la sede del distretto 5 dell'ASL, nei locali dell'ex convento dei Cappuccini di Gaeta, il programma strategico voluto dalla stessa azienda sanitaria Pontina, incentrato sulla integrazione del volontariato nelle case di comunità che la stessa ASL, di concerto con la Regione Lazio, sta inaugurando in molte realtà territoriali della provincia. Nella seduta inaugurale la dottoressa Assunta Lombardi, direttrice del Dipartimento di Staff della UOC Formazione, è intervenuta sul tema il ruolo del volontariato nelle case di comunità e identità e ruolo del volontariato. Nell'incontro dell'11 settembre il dottor Antonio Graziano, già apprezzato direttore del distretto 5, ha illustrato la nuova configurazione organizzativa del territorio. Oggi dunque il nuovo incontro, qualificati anche gli interventi nell'incontro del 15 settembre di Rosanna Ciufo, Antonio Graziano, Giacomo Petronio e Nadia Nardone. Oggi toccherà al dottor Matteo Usai, che relazionerà su cosa significhi l'ascolto attivo, la gestione dei conflitti e della fragilità relazionale.
1: Radio Formia informa.
0: La Virtus Basket Aprilia ha vinto il torneo quadrangolare organizzato nel weekend dalla Fabiani Formia nel palazzetto di via Emanuele Filiberto. La giovanissima squadra, allenata da coach Guratti, si è imposta alla Fabiani, prossima sfidante in DR1 e Girone C, nella finale per il primo e secondo posto con il risultato di 78-72. Terzo posto per l'Academy Terracina, che sconfitta sabato dall'Aprilia ha poi avuto la meglio sul Secondigliano per 78-68. La Fabiani Formia tornerà ufficialmente in campo questo weekend a Sermoneta per disputare il primo Memorial Antonio di Civita promosso dal Basket B. Saranno presenti anche Latina Basket di DR1 e Scuola Basket Frosinone di Serie C. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide

0: Roberta.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

Buonasera, buonasera, eccoci pronti qui a Good Times in diretta su Radio Formia. Sono le 18:16, 18:17 in questo preciso momento di un mercoledì 23 settembre 2026, prima puntata in questa di quest'autunno, e siamo pronti a percorrere il nostro viaggio sempre all'insegna della musica. Oggi un viaggio ancora più caleidoscopico del solito, tra rock, jazz, elettronica, blues, country, cumbia, insomma chi più ne ha più ne metta. Io sono Francesco Vaccaro e come al solito do il mio più caloroso benvenuto a tutti voi che siete all'ascolto, che state ascoltando Radio Formia magari in FM, magari in DAB o perché no sul sito www.radioformia.it. Come al solito qui su Good Times, lo sapete, noi iniziamo questo viaggio partendo da una traccia che apre un disco e direi che è il caso di iniziare questo viaggio da un disco che ha compiuto gli anni veramente due giorni fa, un disco incredibile, eccezionale, è uscito il 21 settembre del 1981, sto parlando di La voce del padrone di Franco Battiato, che iniziava con questo rumore sintetico del mare, delle onde, che apriva Summer on a Solitary Beach, e ce l'ascoltiamo così in sottofondo mentre pensiamo a un'estate che ormai è passata, ma che magari ci portiamo nel cuore.

0: Mobilità.
1: Ben trovati all'ascolto con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Iniziamo dal centro urbano di Frosinone, dove si procede a rilento in via Aldo Moro, a partire da via Arno fino a piazzale De Mateis in quest'ultima direzione. Code anche sulla statale dei Monti Lepini tra Valle Fioretta e il casello autostradale verso la città. In direzione opposta, sulla stessa statale, code tra Celleta e Giuliano di Roma, ma qui per lavori in corso. Sempre con riferimento ai cantieri, ricordiamo infine che in via Maria sono in corso lavori di scavo e posacavi in fibra ottica. Sul tratto interessato si transita su carreggiata ridotta con senso unico alternato in fascia oraria dalle 8.30 alle 18. E ci spostiamo a Latina, dove abbiamo code sulla Pontina all'altezza di Borgo Piave e Borgo Isonzo nelle due direzioni. Per chi è in viaggio sulla stessa Pontina da Roma verso Latina, segnaliamo code a tratti da via dei Rutuli fino ad Aprilia. Per gli eventi in programma, a Gaeta domani 24 settembre va in scena la festa dello sport. A partire dalle 17.45 fino alle 19.30, attivo divieto di transito in via San Nilo e in altre strade comunali interessate. Attenzione quindi alla segnaletica sul posto. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Un servizio della Regione Lazio.
2: Non semplici note,
3: ma musica che ti cattura.
2: Sei su Radio Formia.

Ce la siamo ascoltata proprio tutta questa versione pazzesca di Autumn Leaves, un grande classico del jazz, reinterpretata da Ryo Fukui dal Giappone con questo suo bellissimo disco Scenery del 1976. Siamo saltati dall'Italia con Franco Battiato, la voce del padrone, al Giappone di Ryo Fukui, torniamo in Europa, precisamente in Inghilterra, ad ascoltare un classico, veramente uno dei dischi più importanti degli anni 90. Sto parlando di Mezzanine, il terzo disco dei Massive Attack, band di culto del trip hop, che con questo terzo lavoro andavano a realizzare una vera e propria pietra miliare del genere: elettronica, sonorità jazz, sì, jazz in effetti ci sono. Molto dark l'atmosfera, drum machine, la bellissima voce di Elizabeth Fraser dei Cocteau Twins in vari brani di questo disco, tra cui quello che ci stiamo per ascoltare proprio ora. Uno di quei dischi che è diventato un cult assoluto. Dicono a favore di ciò gli stessi membri della band che a rendere così particolare questo disco, così incastonato poi nell'immaginario comune di quello che è il trip hop, di queste atmosfere un po' cupe, sia stato proprio quello che loro definivano il pre-millennium tension, ossia la tensione del nuovo millennio che arrivava, perché questo disco uscì nel 1998, quindi alle porte del 2000. Ce lo andiamo ad ascoltare con quella che è una delle canzoni più famose e più belle di questo disco. Ce ne sono tantissime a dire il vero, ma questa qui è particolarmente, particolarmente memorabile. Teardrop.

Mentre fuori piove gli Africa Unite, fortunatamente ancora non piove, siamo entrati nell'autunno, ma oggi per esempio è una giornata stupenda. Ieri ha piovuto in effetti, quindi ci stava già di più. Questi erano gli Africa Unite, dicevo, 2003, l'album omonimo Mentre fuori piove. Ci siamo ascoltati proprio la title track di questa grande band, i padrini del reggae in Italia, questo collettivo che ha queste due anime rappresentate da Bunna e Madaschi, il primo più tendente al reggae classico, il secondo più ammiccante alla dub, all'elettronica, e questo pezzo qui virava un pelo in più verso la parte di Madaschi, con, magari l'avrete riconosciuto, un assolo di chitarra di un certo livello, quello lì di Stairway to Heaven, che è stato messo all'interno di questo brano, è stato riproposto. E a proposito di band leggendarie, abbiamo nominato i Led Zeppelin, adesso ne arriva un'altra altrettanto leggendaria, sempre dall'Inghilterra, con uno dei loro dischi più noti. Sto parlando dei Pink Floyd, mi riferisco a The Wall, dal quale andiamo a pescare proprio adesso. Hey You.

No, non era qualche problema sulle frequenze, non vi preoccupate, era proprio così la coda di questo brano molto molto affascinante dei Tortoise. Axel Simond si chiama, tratto dal loro disco più recente del 2025, veramente uscito quindi l'altro ieri, dal titolo Touch, per questa band sempre molto sorprendente di Chicago, che è una delle più importanti della scena post rock mondiale, per quanto abbia spaziato molto anche nel jazz, crowd rock, dub, musica elettronica in generale. Abbiamo fatto un bel viaggio dall'Inghilterra dei Pink Floyd fino ai Tortoise, e andiamo adesso a fare un salto in Italia e un salto anche nel tempo, perché il disco che ci andiamo ad ascoltare adesso è precisamente di 30 anni precedente all'ultimo che abbiamo appena ascoltato, quindi arriviamo nel 1995 con una band che ha realizzato un sound veramente poco usuale per quello che era la scena italiana all'epoca, ma anche attuale, mi viene da dire, non si sono ripetuti molto. E sto parlando di Casino Royale, che nel 1995 pubblicava questo disco dal titolo Sempre più vicini, dal quale ci andiamo ad ascoltare Cose difficili.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
3: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
2: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
3: Noi possiamo aiutarvi.
2: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
4: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
5: credere nel futuro.
4: Radio Formia.
5: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
4: Di sempre.

il blues, l'hard rock, la carica travolgente degli Aerosmith, la chitarra di Joe Perry, la voce e l'armonica, e che armonica, di Steven Tyler in questa One Way Street che ci siamo appena sparati dritti per dritto. E questo pezzo qui andava a chiudere il lato A del primo bellissimo album della band americana

in quel periodo, prima degli anni 70, e vennero appunto messi insieme e pubblicati in questo disco raccolta denominato appunto New Trolls, che principiava proprio con questo brano qui, super sentimentale, super ricco di drama e di melodramma. Ce lo sentiamo adesso, si chiama Una miniera.

Black Sabbath. I Black Sabbath con NIB, 1970, era il loro disco d'esordio, Black Sabbath, che sanciva un po' la genesi di quello che è stato ed è tuttora l'heavy metal. C'è stato un trittico di pezzi tratti dai dischi d'esordio, in un certo senso, delle rispettive band che abbiamo ascoltato, gli Aerosmith, New Trolls, Black Sabbath, e non è proprio il loro disco d'esordio, ma è il disco che contiene il loro primo singolo di successo, quello che ci stiamo per andare ad ascoltare, dei Daryl Hall e John Oates, direttamente da Philadelphia, che dicevo nel 1975 pubblicavano il loro quarto disco omonimo, che conteneva il loro primo grande successo, questo qui, Sarah Smile.

0: Astral Info Mobilità.
1: Ben trovati all'ascolto con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Iniziamo dal centro urbano di Frosinone, dove si procede a rilento in via Aldo Moro, a partire da via Arno fino a piazzale De Mateis in quest'ultima direzione. Code anche sulla statale dei Monti Lepini tra Valle Fioretta e il casello autostradale verso la città. In direzione opposta, sulla stessa statale, code tra Celleta e Giuliano di Roma, ma qui per lavori in corso. Sempre con riferimento ai cantieri, ricordiamo infine che in via Maria sono in corso lavori di scavo e posa cavi in fibra ottica. Sul tratto interessato si transita su carreggiata ridotta con senso unico alternato in fascia oraria dalle 8.30 alle 18. E ci spostiamo a Latina, dove abbiamo code sulla Pontina all'altezza di Borgo Piave e Borgo Isonzo nelle due direzioni. Per chi è in viaggio sulla stessa Pontina da Roma verso Latina, segnaliamo code a tratti da via dei Rutuli fino ad Aprilia. Per gli eventi in programma, a Gaeta domani 24 settembre va in scena la festa dello sport. A partire dalle 17.45 fino alle 19.30, attivo divieto di transito in via San Nilo e in altre strade comunali interessate. Attenzione quindi alla segnaletica sul posto. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto. Grazie per la ascolto.
0: Un servizio della Regione Lazio.
2: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

gli America con la loro Ventura Highway hanno fatto seguito a quelle che erano le informazioni per la mobilità, e è stato un bel connubio, devo dire. Come è un bel connubio quello che arriva adesso, tutto di carico di influenze latine. Partiamo con gli Ezra Collective, questa è El Corazón.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro. Credere nel
0: futuro. Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Cari papà.
1: E beh, questa cumbia dei Conjunto Media Luna, questo collettivo che nel 2020 è nato lì a Bogotà, in Colombia, e ha raccolto tutta la musica tradizionale colombiana, ma anche argentina, messicana, cercandola di un po' trasfigurarla, tenendo le radici di quella musica e guardando un po' al futuro, l'elettronica. Questo pezzo era veramente una bella commistione di stili. Siamo arrivati quasi in chiusura di questa puntata di Good Times, ma abbiamo altri due pezzi, e che pezzi, da ascoltare. Partiamo con lui, con un gigante, Paolo Conte, questa è Gli Impermeabili.

come suonavano gli Steely Dan. Questo era Juicy, che chiudeva uno dei loro dischi più apprezzati, Asia. E questo pezzo qui non poteva essere un'ottima scelta per chiudere questa puntata di Good Times, una puntata veramente ricca. Abbiamo attraversato tantissime epoche, tantissimi stili e generi musicali diversi. Spero che vi siate divertiti almeno la metà di quanto mi sono divertito io, tantissimo. E colgo l'occasione appunto per augurarvi un'ottima serata, sempre in compagnia qui dei programmi di Radio Formia. Vi ringrazio di essere stati al mio ascolto. Io sono Francesco Vaccaro e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre qui, solito orario, solite frequenze, quelle giuste di Radio Formia, pronti per altre 2 ore di musica qui con Good Times. Ciao!

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Forlì. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Nuova operazione antidroga della polizia di Gaeta, che a distanza di pochi giorni dall'arresto di un giovane albanese che nascondeva nel suo alloggio in una struttura ricettiva sul litorale stupefacenti e denaro contante, hanno sorpreso e arrestato per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti e resistenza pubblico ufficiale un altro pusher albanese di 21 anni che ha preso in fitto due stanze in due bed and breakfast nello stesso litorale di Serapo. Gli agenti, durante un servizio di controllo in abiti civili, hanno individuato il giovane albanese nelle adiacenze della struttura e, dopo averlo seguito per un breve tratto, gli si sono avvicinati qualificandosi e intimandogli di fermarsi. Il pusher però ha cercato di fuggire gettando a terra un involucro nel quale c'era una dose di cocaina e, nel tentativo di fuga, ha opposto resistenza facendo cadere a terra una poliziotta. È stato però raggiunto e bloccato dagli agenti mentre la poliziotta coinvolta nella colluttazione si è fatta medicare presso l'ospedale di Formia per lesioni guaribili in 3 giorni. Nel corso della perquisizione all'interno della stanza presa in fitto dall'albanese in un bed and breakfast a Serapo, gli agenti hanno ritrovato e sequestrato oltre 56 grammi di cocaina e 31 dosi della stessa sostanza già confezionate, per un peso complessivo di 15,5 grammi. Sono state inoltre recuperate modiche quantità di hashish e marijuana, un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento delle dosi. Durante le perquisizioni sono state trovate inoltre alcune chiavi riconducibili ad una seconda struttura ricettiva, sempre sul litorale di Serapo, e in una stanza in cui alloggiava il 21enne albanese è stato ritrovato ulteriore denaro contante. Complessivamente sono stati sequestrati 2.650 euro, presumibile provento dell'attività di spaccio, e oltre 70 grammi di cocaina. Il giovane straniero è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, inizialmente trasferito nella casa circondariale Cassinate con l'accusa di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti e resistenza pubblico ufficiale. Il GIP del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della Procura, ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti del 21enne albanese la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Gaeta. La polizia sta intanto proseguendo le indagini sulla presenza di un'organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti, soprattutto nelle piazze di Gaeta e Formia. I vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte, i volontari della protezione civile di Minturno, sono intervenuti per un incendio che si è sviluppato l'altra mattina, proprio nel giorno della festività della Madonna della Libera di Fontana Perrelli, patrona della località di Minturno. Le fiamme hanno interessato una porzione della collina e si è temuto che minacciassero anche le abitazioni. Per fortuna tutto questo è stato evitato. L'intervento dei soccorritori è stato determinante. Per evitare il peggio è stato impiegato anche un mezzo aereo. La salute del mare del Golfo continua a tenere desta l'attenzione dei cittadini di Minturno. Dopo la proposta presentata da Fratelli d'Italia con una mozione con la quale si chiede uno studio analitico delle acque del litorale per poi adottare in base ai risultati i provvedimenti necessari, è sceso ora in campo anche un comitato che si è costituito recentemente e ha raccolto una petizione sottoscritta da oltre 1.300 persone. Si tratta del comitato Ecogolfo del Sud Pontino, che ha presentato al sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, 1.342 firme della petizione per la salute del mare del Golfo di Gaeta, raccolte nei mesi di luglio e agosto. Nel rimarcare che il comitato continuerà il proprio impegno a difesa del mare, gli stessi componenti invitano i cittadini a sostenere l'iniziativa. Attendiamo la risposta alla nostra petizione, ricordando che il mare ha bisogno di rispetto. Ha riscosso molti consensi il progetto delle case vitruviane inaugurate lunedì mattina nel piazzale 4 novembre della stazione ferroviaria Formia Gaeta. Si tratta di strutture temporanee realizzate attraverso il recupero e la trasformazione di materiali provenienti da filiere del riuso nell'ambito della convenzione tra il Comune di Formia ed il Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III. Tanti gli studenti intervenuti, quelli del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III che hanno collaborato al progetto e altri studenti degli istituti superiori di Formia, il Liceo Classico Vitruvio, l'Istituto Tecnico Filangieri. E sono gli stessi studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III a sottolineare, insieme all'assessore alla cultura e pubblica istruzione del Comune di Formia, Luigi Abbonelli, l'importanza ed il significato del progetto in queste interviste. Assessore alla cultura e pubblica istruzione, Luigi Abbonelli, un'altra interessante iniziativa del Comune di Formia, di due casette con tante immagini.
3: L'inaugurazione di queste due casette vitruviane sono il risultato di un progetto che da qualche tempo abbiamo all'impiedi con la Facoltà di Architettura di Roma III. Questo progetto, che porta il titolo Festival Vitruviano, rappresenta proprio un esempio di collaborazione costruttiva che l'ente, le scuole del nostro territorio, secondarie di primo e secondo grado, e l'Università di Architettura Roma III hanno messo all'impiedi. È una bellissima collaborazione, dicevo, perché finalmente anche la cittadinanza tocca con mano, attraverso queste casette, quanto l'assessorato alla pubblica istruzione sta promuovendo proprio per coinvolgere gli studenti e fargli conoscere, diciamo, delle realtà diverse che sono al di fuori della nostra città.
2: E sentiamo anche il parere di alcuni degli studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università di Roma III.
4: Quando si inaugurano le cose è sempre molto bello, perché poi noi le abbiamo costruite, e quindi vedere qualcosa che, seppur non abbiamo progettato noi nello specifico, vederla usata, vederla una cosa su cui hai speso molti giorni a costruire, vederla occupata, vederla le persone che la fotografano, è sempre molto bello.
2: Tante le studentesse del Dipartimento di Architettura?
5: Beh sì, cioè comunque sia, è una passione che cresce piano piano, ma è anche bello poi poter realizzare effettivamente le cose e vedere anche le persone che si interessano, quindi avere anche questa partecipazione da parte delle persone che vivranno queste strutture su quali noi abbiamo impiegato tempo ed energie è emozionante.
6: Sono d'accordo con Laila, ma soprattutto secondo me è molto bella la collaborazione che c'è tra di noi nel costruire queste installazioni o i nostri progetti, ma soprattutto vedere i nostri progetti che vengono costruiti, la cosa ancora più bella.
2: Da domani a lunedì prossimo, in concomitanza con le celebrazioni in onore dei santi medici Cosma e Damiano, una delegazione di alto profilo politico proveniente dallo stato del Massachusetts sarà accolta dall'amministrazione comunale di Gaeta per un fitto programma di visite e incontri istituzionali. Anche una delegazione di Frontignan-Laperrà, città francese gemellata quasi 30 anni con Gaeta, sarà presente nello stesso periodo nella città del Golfo per i festeggiamenti in onore dei due santi, con Rosemond Artasson-Ziri e Daniela Forestier, rispettivamente presidente e vicepresidente del comitato di gemellaggio Frontignan-Gaeta. La delegazione americana, composta da 19 componenti, sarà guidata da tre figure chiave della vita pubblica del New England, profondamente legata alla storia dell'immigrazione gaetana oltreoceano. Saldi Domenico, senatore del Massachusetts dal 2010 e Assistant Majority Leader dal 2018, nonché presidente della St. Cosma and Damian Society, che ha celebrato il centenario della sua fondazione a Cambridge, e Dennis Simmons, storica figura dei diritti civili, attuale vice sindaco e consigliera comunale di Cambridge, e Mark McGovern, consigliere comunale ed ex sindaco di Cambridge. Il programma della 5 giorni alternerà momenti di profonda devozione religiosa ad appuntamenti di stampo socioculturale. Oltre alla partecipazione alla tradizionale processione dei Santi Medici del 26 settembre, gli ospiti saranno protagonisti di una cerimonia ufficiale su via Cambridge, la strada che negli anni 70 Gaeta ha intitolato alla città americana per rendere omaggio alla comunità gaetana all'estero, e visiteranno inoltre i luoghi simbolo del patrimonio storico locale, tra cui il castello Angioino Aragonese e la montagna spaccata. Dopo il sold out con oltre 100 partecipanti, registrato all'esordio del 4 settembre e negli incontri successivi dell'11 e 15 settembre, riprenderà oggi presso la sede del distretto 5 dell'ASL, nei locali dell'ex convento dei Cappuccini di Gaeta, il programma strategico voluto dalla stessa azienda sanitaria pontina, incentrato sulla integrazione del volontariato nelle case di comunità che la stessa ASL, di concerto con la Regione Lazio, sta inaugurando in molte realtà territoriali della provincia. Nella seduta inaugurale la dottoressa Assunta Lombardi, direttrice del Dipartimento di Staff della UOC Formazione, è intervenuta sul tema il ruolo del volontariato nelle case di comunità e identità e ruolo del volontariato. Nell'incontro dell'11 settembre il dottor Antonio Graziano, già apprezzato direttore del distretto 5, ha illustrato la nuova configurazione organizzativa del territorio. Oggi dunque il nuovo incontro, qualificati anche gli interventi nell'incontro del 15 settembre di Rosanna Ciufo, Antonio Graziano, Giacomo Petronio e Nadia Nardone. Oggi toccherà al dottor Matteo Usai, che relazionerà su cosa significhi l'ascolto attivo, la gestione dei conflitti e della fragilità relazionale.
7: Radio Formia informa.
2: La Virtus Basket Aprilia ha vinto il torneo quadrangolare organizzato nel weekend dalla Fabiani Formia nel palazzetto di via Emanuele Filiberto. La giovanissima squadra, allenata da coach Guratti, si è imposta alla Fabiani, prossima sfidante in DR1 e girone C, nella finale per il primo e secondo posto con il risultato di 78 a 72. Terzo posto per l'Academy Terracina, che sconfitta sabato dall'Aprilia ha poi avuto la meglio sul Secondigliano per 78 a 68. La Fabiani Formia tornerà ufficialmente in campo questo weekend a Sermoneta per disputare il primo Memorial Antonio di Civita promosso dal Basket B. Saranno presenti anche Latina Basket di DR1 e Scuola Basket Frosinone di Serie C. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: buon vento.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

invece io li voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: casa.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
0: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.

0: Jazz Train.
1: Un caro saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete sul Jazz di Jazz Train, come settimanalmente accade da qualche anno a questa parte. Un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Cominciamo questo incontro di un'ora con un brano famosissimo. Si tratta di Human Nature, scritto dal tastierista dei Toto, Steve Porcaro, e dal paroliere John Battis, interpretato da Michael Jackson in un famoso album del 1983 come Thriller. Però questa è la versione di un musicista africano proveniente dalla Nigeria, si chiama Koba Masuku, dal vivo Human Nature.

0: Flynn, ladies and gentlemen. Oh my goodness. It is Songs and Stories, guys. And you guys are amazing. I'm glad you came out here. You definitely have discriminating tastes and you appreciate a different sound, and I'm very happy to have you in my corner.
1: Un brano famosissimo scritto da Steve Porcaro, tastierista dei Toto, e dal paroliere John Battis, una versione presente in un disco altrettanto celebre di Michael Jackson come Thriller. Questa era una versione di un musicista e autore africano dalla Nigeria, Cobams Asukuo, con questa versione dal vivo di Human Nature. Jazz italiano con un trio di ottimi artisti, sono Pulse Trio, ed eseguono dal vivo un brano scritto da Paul McCartney dal titolo My Valentine. Pulse Trio.

Just Train, la musica di qualità alla radio.

La musica di Maurizio Capone, artista di Napoli, spesso controcorrente, artista vero, autentico, la sua musica spesso, se non esclusivamente, è suonata da strumenti riciclati dai rifiuti, e questo album, come Mozzarella Niga di qualche anno fa, dal quale abbiamo estratto Global Unity, è un esempio della sua filosofia musicale e della sua filosofia anche di ricerca sonora. Un brano come Globe Unity ascoltato su Just Train per Maurizio Capone, Bung the Bung, l'album Mozzarella Niga. Loro invece sono una band tedesca, si definiscono techno band, suonano mix fra brani noti di DJ con arrangiamenti tipici delle marching band, sono 11 elementi, i fiati ovviamente la fanno da padrone, e ascoltiamo dunque Moite con questa You and Me, Moite.

15 ragazzi bravissimi sono la Moite, si definiscono Techno Marching Band, un po' riferendosi alle Marching Band di New Orleans, e questo è un po' il loro suono caratteristico. Riprendono spesso brani di DJ più o meno famosi. Questo era comunque You and Me dal vivo per Moite. Un salto indietro nel tempo su Just Train al 1965 con un cantante famoso all'epoca, era Roger Miller con King of the Road.

La voce di Roger Miller, famosissima al tempo, siamo nel 1965 con questa King of the Road, un brano che si muove fra swing e country, estratto da un disco come The Return of Roger Miller, sempre dello stesso anno. Roger Miller su Just Train, cambiamo completamente pagina andando sul suono Latin Jazz di un pianista notevole, si chiama Alfredo Rodriguez, e riprende un brano scritto dal cantante e musicista dominicano Juan Luis Guerra, uno dei massimi rappresentanti della musica caraibica. Questa è la sua Barbucas de Amor. La band di Alfredo Rodriguez con la vocalist Elif Sanchez.

0: ultimatum global.
1: La satira e l'ironia di El Circo Loco con Trump in Cuba, una produzione Fishnet Productions, una etichetta discografica e audio-video in chiave di parodia e ironici, prendendo di mira spesso personaggi che attualmente sono i più in vista nel panorama internazionale, e questa era appunto una realizzazione musicale ovviamente realizzata con l'intelligenza artificiale e assolutamente credibile, in pieno stile del son cubano, e il brano era Trump in Cuba per questo El Circo Loco per la Fishnet Productions. Siamo così arrivati a metà strada su Jazz Train, è giunto il momento di considerare l'artista jazz della settimana, e questa volta vi presento l'ultimo singolo di Mina con un omaggio a Pino Daniele in questa versione di un brano di qualche anno fa interpretato con Giorgia, ed era Vento di Passione, inserito in un album di imminente uscita come dilettevoli inedite eccedenze per Mina, artista jazz della settimana su Jazz Train.
2: L'artista jazz della settimana.

Tutto quello che un musicista può fare è essere vicino alle fonti della natura e sentire così, che è in comunione con le leggi naturali. John Coltrane.

il suono della mandola con l'arte musicale di Piero Gallo, artista di Napoli, navigatissimo, ha suonato con i più importanti musicisti dell'area campana, uno su tutti Enzo Avitabile, con il quale ha condiviso studi di registrazione e palco per circa 30 anni, oltre a lavorare con altri artisti di primissimo piano. Questa era una suggestiva sua composizione come Song Folk per Piero Gallo.

su Just Rain siamo giunti a un quarto d'ora dal termine, sempre con Francesco Sciarretta in radio come ogni settimana. Questa era la musica di Allah Rahman, produttore musicista indiano che abbiamo avuto l'occasione di riascoltare alla radio quest'oggi. Restiamo in tema di musica etnica con un gruppo proveniente dalla Palestina, loro sono El Fonun, Palestinian Popular Dance Troupe.

0: Nuova veste per Santa Rosa, un brano del 1991 di Gino Vannelli presente in Nightwalker in un vinile dell'epoca riproposto recentissimamente con una band stratosferica, loro sono Leonid and Friends, stratosferica super band russa con questa nuova versione orchestrale di Santa Rosa. Prossimo artista, torniamo alla musica italiana con una bella rilettura di un classico di Lucio Dalla da parte di Elsa Baldini con il suo quartetto. Ci ascoltiamo insieme Tutta la vita. Elsa Baldini, quartetto dal vivo.
1: Tutta la vita con questo orribile rumore su e giù nel mezzo delle scale, le spalle contro

0: grazie.
1: La voce di Elsa Baldini, nata in Svizzera, poi cresciuta artisticamente in Italia, ha collaborato per molti anni con diversi artisti, fra i più conosciuti come ad esempio Giorgia, Tosca, Max Gazzè, Gerardina Trovato, Andrea Bocelli e Francesco De Gregori. Questa era una sua versione dal vivo per un suo omaggio a Lucio Dalla con Tutta la vita, con il suo quartetto Elsa Baldini su Jazz Train. Chiudiamo il nostro appuntamento quest'oggi con la scoperta di una fresca band tedesca. Loro sono Jazz Rausch Big Band, mischiano il loro suono tra soul, funk e musica techno, un mix davvero interessante e poco consueto, con questo brano Who's Your Daddy. Con Jazz Rausch Big Band ci salutiamo, l'appuntamento con me e con Jazz Train Radio per la prossima settimana. Jazz Rausch Big Band, Who's Your Daddy?

0: Salva Bonzo! Who's your daddy?
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Nuova operazione antidroga della polizia di Gaeta, che a distanza di pochi giorni dall'arresto di un giovane albanese che nascondeva nel suo alloggio in una struttura ricettiva sul litorale stupefacenti e denaro contante, hanno sorpreso e arrestato per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti e resistenza pubblico ufficiale un altro pusher albanese di 21 anni che aveva preso in fitto due stanze in due bed and breakfast nello stesso litorale di Serapo. Gli agenti, durante un servizio di controllo in abiti civili, hanno individuato il giovane albanese nelle adiacenze della struttura e, dopo averlo seguito per un breve tratto, gli si sono avvicinati qualificandosi e intimandogli di fermarsi. Il pusher però ha cercato di fuggire gettando a terra un involucro nel quale c'era una dose di cocaina e nel tentativo di fuga ha opposto resistenza facendo cadere a terra una poliziotta. È stato però raggiunto e bloccato dagli agenti mentre la poliziotta coinvolta nella colluttazione si è fatta medicare presso l'ospedale di Formia per lesioni guaribili in 3 giorni. Nel corso della perquisizione all'interno della stanza presa in fitto dall'albanese in un bed and breakfast a Serapo, gli agenti hanno ritrovato e sequestrato oltre 56 grammi di cocaina e 31 dosi della stessa sostanza già confezionate per un peso complessivo di 15,5 grammi. Sono state inoltre recuperate modiche quantità di hashish e marijuana, un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento delle dosi. Durante le perquisizioni sono state trovate inoltre alcune chiavi riconducibili ad una seconda struttura ricettiva, sempre sul litorale di Serapo, e in una stanza in cui alloggiava il 21enne albanese è stato ritrovato ulteriore denaro contante. Complessivamente sono stati sequestrati 2.650 euro, presumibile provento dell'attività di spaccio, e oltre 70 grammi di cocaina. Il giovane straniero è stato arrestato e su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, inizialmente trasferito nella casa circondariale Cassinate con l'accusa di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Il GIP del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della Procura, ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti del 21enne albanese la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Gaeta. La polizia sta intanto proseguendo le indagini sulla presenza di un'organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti, soprattutto nelle piazze di Gaeta e Formia. I vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte, i volontari della protezione civile di Minturno, sono intervenuti per un incendio che si è sviluppato l'altra mattina, proprio nel giorno della festività della Madonna della Libera di Fontana Perrelli, patrona della località di Minturno. Le fiamme hanno interessato una porzione della collina e si è temuto che minacciassero anche le abitazioni. Per fortuna tutto questo è stato evitato. L'intervento dei soccorritori è stato determinante. Per evitare il peggio è stato impiegato anche un mezzo aereo. La salute del mare del Golfo continua a tenere desta l'attenzione dei cittadini di Minturno. Dopo la proposta presentata da Fratelli d'Italia con una mozione con la quale si chiede uno studio analitico delle acque del litorale per poi adottare in base ai risultati i provvedimenti necessari, è sceso ora in campo anche un comitato che si è costituito recentemente e ha raccolto una petizione sottoscritta da oltre 1.300 persone. Si tratta del comitato Ecogolfo del Sud Pontino che ha presentato al sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, 1.342 firme della petizione per la salute del mare del Golfo di Gaeta, raccolte nei mesi di luglio e agosto. Nel rimarcare che il comitato continuerà il proprio impegno a difesa del mare, gli stessi componenti invitano i cittadini a sostenere l'iniziativa. Attendiamo la risposta alla nostra petizione, ricordando che il mare ha bisogno di rispetto. Ha riscosso molti consensi il progetto delle case vitruviane inaugurate lunedì mattina nel piazzale 4 novembre della stazione ferroviaria Formia Gaeta. Si tratta di strutture temporanee realizzate attraverso il recupero e la trasformazione di materiali provenienti da filiere del riuso nell'ambito della convenzione tra il Comune di Formia ed il Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III. Tanti gli studenti intervenuti, quelli del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III che hanno collaborato al progetto e altri studenti degli istituti superiori di Formia, il Liceo Classico Vitruvio, l'Istituto Tecnico Filangieri. E sono gli stessi studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III a sottolineare, insieme all'assessore alla cultura e pubblica istruzione del Comune di Formia, Luigia Bonelli, l'importanza ed il significato del progetto.

0: e l'Università di Architettura Roma Tre hanno posto, hanno messo all'impiedi. È una bellissima collaborazione, dicevo, perché finalmente anche la cittadinanza tocca con mano, attraverso queste casette, quanto l'assessorato alla pubblica istruzione sta promuovendo proprio per coinvolgere gli studenti e fargli conoscere, diciamo, delle realtà diverse che sono al di fuori della nostra città.
1: E sentiamo anche il parere di alcuni degli studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università di Roma Tre.
2: Quando si inaugurano le cose è sempre molto bello, perché poi noi le abbiamo costruite, e quindi vedere qualcosa che, seppur non abbiamo progettato noi nello specifico, vederla usata, vederla una cosa su cui hai speso molti giorni a costruire, vederla occupata, vederla le persone che la fotografano, è sempre molto bello.
1: Tante le studentesse del Dipartimento di Architettura?
3: Beh sì, cioè comunque sia, è una passione che cresce piano piano, ma è anche bello poi poter realizzare effettivamente le cose e vedere anche le persone che si interessano, quindi avere anche questa partecipazione da parte delle persone che vivranno queste strutture su quale noi abbiamo impiegato tempo ed energie è emozionante.
4: Sono d'accordo con Laila, ma soprattutto secondo me è molto bella la collaborazione che c'è tra di noi nel costruire queste installazioni o i nostri progetti, ma soprattutto vedere i nostri progetti che vengono costruiti, la cosa ancora più bella.
1: Da domani a lunedì prossimo, in concomitanza con le celebrazioni in onore dei Santi Medici Cosma e Damiano, una delegazione di alto profilo politico proveniente dallo stato del Massachusetts sarà accolta dall'amministrazione comunale di Gaeta per un fitto programma di visite e incontri istituzionali. Anche una delegazione di Frontignan-l'Aperà, città francese gemellata quasi 30 anni con Gaeta, sarà presente nello stesso periodo nella città del Golfo per i festeggiamenti in onore dei due santi, con Rosemond Artasson-Ziri e Daniela Forestier, rispettivamente presidente e vicepresidente del comitato di gemellaggio Frontignan-Gaeta. La delegazione americana, composta da 19 componenti, sarà guidata da tre figure chiave della vita pubblica del New England, profondamente legate alla storia dell'immigrazione gaetana oltreoceano. Saldi Domenico, senatore del Massachusetts dal 2010 e Assistant Majority Leader dal 2018, nonché presidente della St. Cosma and Damian Society, che ha celebrato il centenario della sua fondazione a Cambridge, e Dennis Simmons, storica figura dei diritti civili, attuale vice sindaco e consigliera comunale di Cambridge, e Mark McGovern, consigliere comunale ed ex sindaco di Cambridge. Il programma della 5 giorni alternerà momenti di profonda devozione religiosa ad appuntamenti di stampo socioculturale, oltre alla partecipazione alla tradizionale processione dei Santi Medici del 26 settembre. Gli ospiti saranno protagonisti di una cerimonia ufficiale su via Cambridge, la strada che negli anni 70 Gaeta ha intitolato alla città americana per rendere omaggio alla comunità gaetana all'estero, e visiteranno inoltre i luoghi simbolo del patrimonio storico locale, tra cui il castello Angioino Aragonese e la montagna spaccata. Dopo il sold out con oltre 100 partecipanti registrato all'esordio del 4 settembre e nei rincontri successivi dell'11 e 15 settembre, riprenderà oggi presso la sede del distretto 5 dell'ASL, nei locali dell'ex convento dei Cappuccini di Gaeta, il programma strategico voluto dalla stessa azienda sanitaria Pontina, incentrato sulla integrazione del volontariato nelle case di comunità che la stessa ASL, di concerto con la Regione Lazio, sta inaugurando in molte realtà territoriali della provincia. Nella seduta inaugurale la dottoressa Assunta Lombardi, direttrice del Dipartimento di Staff della UOC Formazione, è intervenuta sul tema «Il ruolo del volontariato nelle case di comunità e identità e ruolo del volontariato». Nell'incontro dell'11 settembre il dottor Antonio Graziano, già apprezzato direttore del Distretto 5, ha illustrato la nuova configurazione organizzativa del territorio. Oggi dunque il nuovo incontro, qualificati anche gli interventi nell'incontro del 15 settembre di Rosanna Ciufo, Antonio Graziano, Giacomo Petronio e Nadia Nardone. Oggi toccherà al dottor Matteo Usai, che relazionerà su cosa significhi l'ascolto attivo, la gestione dei conflitti e della fragilità relazionale.
5: Radio Formia vi informa.
1: La Virtus Basket Aprilia ha vinto il torneo quadrangolare organizzato nel weekend dalla Fabiani Formia nel palazzetto di via Emanuele Filiberto. La giovanissima squadra, allenata da coach Guratti, si è imposta alla Fabiani, prossima sfidante in DR1 e girone C, nella finale per il primo e secondo posto, con il risultato di 78 a 72. Terzo posto per l'Academy Terracina, che

0: Sconfitta sabato dall'Aprilia, ha poi avuto la meglio sul Secondigliano per 78 a 68. La Fabiani Formia tornerà ufficialmente in campo questo weekend a Sermoneta per disputare il primo Memorial Antonio di Civita promosso dal Basket B. Saranno presenti anche Latina Basket di DR1 e Scuola Basket Frosinone di Serie C. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: La tua

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Música. Música. Perdona. Báilame el ritmo de esta canción.

0: con DJ Filadeo, tutti i successi dance mixati.
1: Radio Formula.

0: Lover. Non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Eri. Boom, boom. Ella muove, muove.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Jazz Train.
1: Un caro saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete sul Jazz di Jazz Train, come settimanalmente accade da qualche anno a questa parte. Un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Cominciamo questo incontro di un'ora con un brano famosissimo. Si tratta di Human Nature, scritto dal tastierista dei Toto, Steve Porcaro, e dal paroliere John Battis, interpretato da Michael Jackson in un famoso album del 1983 come Thriller. Però questa è la versione di un musicista africano proveniente dalla Nigeria, si chiama Koba Masuku, dal vivo Human Nature.

0: Ladies and gentlemen. Oh my goodness. Oh my goodness. It is Songs and Stories, guys. And you guys are amazing. I'm glad you came out here. You definitely have discriminating tastes and you appreciate a different sound, and I'm very happy to have you in my corner.
1: Un brano famosissimo scritto da Steve Porcaro, tastierista dei Toto, e dal paroliere John Bettis, una versione presente in un disco altrettanto celebre di Michael Jackson come Thriller. Questa era una versione di un musicista e autore africano dalla Nigeria, Cobams Asukuo, con questa versione dal vivo di Human Nature. Jazz italiano con un trio di ottimi artisti, sono Pulse Trio, ed eseguono dal vivo un brano scritto da Paul McCartney dal titolo My Valentine. Pulse Trio.

Just Train, la musica di qualità alla radio.

La musica di Maurizio Capone, artista di Napoli, spesso controcorrente, artista vero, autentico, la sua musica spesso, se non esclusivamente, è suonata da strumenti riciclati dai rifiuti, e questo album, come Mozzarella Nigga di qualche anno fa, dal quale abbiamo estratto Global Unity, è un esempio della sua filosofia musicale e della sua filosofia anche di ricerca sonora. Un brano come Globe Unity ascoltato su Just Train per Maurizio Capone, Bung de Bangt, l'album Mozzarella Nigga. Loro invece sono una band tedesca, si definiscono techno band, suonano mix fra brani noti di DJ con arrangiamenti tipici delle marching band, sono 11 elementi, i fiati ovviamente la fanno da padrone, e ascoltiamo dunque Moite con questa You and Me, Moite.

11 ragazzi bravissimi sono la Moite, si definiscono Techno Marching Band, un po' riferendosi alle Marching Band di New Orleans, e questo è un po' il loro suono caratteristico. Riprendono spesso brani di DJ più o meno famosi. Questo era comunque You and Me dal vivo per Moite. Un salto indietro nel tempo su Just Train al 1965 con un cantante famoso all'epoca, era Roger Miller con King of the Road.

La voce di Roger Miller, famosissima al tempo, siamo nel 1965 con questa King of the Road, un brano che si muove fra swing e country, estratto da un disco come The Return of Roger Miller, sempre dello stesso anno. Roger Miller su Just Train, cambiamo completamente pagina andando sul suono Latin Jazz di un pianista notevole, si chiama Alfredo Rodriguez, e riprende un brano scritto dal cantante e musicista dominicano Juan Luis Guerra, uno dei massimi rappresentanti della musica caraibica. Questa è la sua Barbucas de Amor, la band di Alfredo Rodriguez con la vocalist Elif Sanchez.

0: Global. La satira e l'ironia de El Circo Loco con Trump in Cuba, una produzione Fishnet Productions, una etichetta discografica e audio-video in chiave di parodia e ironici, prendendo di mira spesso personaggi che attualmente sono i più in vista nel panorama internazionale. E questa era appunto una realizzazione musicale ovviamente realizzata con l'intelligenza artificiale e assolutamente credibile, in pieno stile del son cubano, e il brano era Trump in Cuba per questo El Circo Loco per la Fishnet Productions. Siamo così arrivati a metà strada su Jazz Train, è giunto il momento di considerare l'artista jazz della settimana e questa volta vi presento l'ultimo singolo di Mina con un omaggio a Pino Daniele in questa versione di un brano di qualche anno fa interpretato con Giorgia, ed era Vento di Passione, inserito in un album di imminente uscita come dilettevoli inedite eccedenze per Mina, artista jazz della settimana su Jazz Train.
1: L'artista jazz della settimana.

Tutto quello che un musicista può fare è essere vicino alle fonti della natura e sentire così, che è in comunione con le leggi naturali. John Coltrane.

il suono della mandola con l'arte musicale di Piero Gallo, artista di Napoli, navigatissimo, ha suonato con i più importanti musicisti dell'area campana, uno su tutti Enzo Avitabile, con il quale ha condiviso studi di registrazione e palco per circa 30 anni, oltre a lavorare con altri artisti di primissimo piano. Questa era una suggestiva sua composizione come Song Folk per Piero Gallo.

Su Jazz siamo giunti a un quarto d'ora dal termine, sempre con Francesco Sciarretta in radio come ogni settimana. Questa era la musica di Allah Rahman, produttore musicista indiano che abbiamo avuto l'occasione di ascoltare alla radio quest'oggi. Restiamo in tema di musica etnica con un gruppo proveniente dalla Palestina. Loro sono El Fonun Palestinian Popular Dance Troupe.

0: Nuova veste per Santa Rosa, un brano del 1991 di Gino Vannelli, presente in Nightwalker, in un vinile dell'epoca, riproposto recentissimamente con una band stratosferica. Loro sono Leonid and Friends, stratosferica super band russa, con questa nuova versione orchestrale di Santa Rosa. Prossimo artista, torniamo alla musica italiana con una bella rilettura di un classico di Lucio Dalla da parte di Elsa Baldini con il suo quartetto. Ci ascoltiamo insieme Tutta la vita. Elsa Baldini, quartetto dal vivo.
1: Tutta la vita con questo orribile rumore su e giù nel mezzo delle scale, le spalle

0: grazie.
1: La voce di Elsa Baldini, nata in Svizzera, poi cresciuta artisticamente in Italia, ha collaborato per molti anni con diversi artisti, fra i più conosciuti come ad esempio Giorgia, Tosca, Max Gazzè, Gerardina Trovato, Andrea Bocelli e Francesco De Gregori. Questa era una sua versione dal vivo per un suo omaggio a Lucio Dalla con Tutta la vita, con il suo quartetto Elsa Baldini su Jazz Train. Chiudiamo il nostro appuntamento quest'oggi con la scoperta di una fresca band tedesca. Loro sono Jazz Rausch Big Band, mischiano il loro suono tra soul, funk e musica techno, un mix davvero interessante e poco consueto, con questo brano Who's Your Daddy. Con Jazz Rausch Big Band ci salutiamo, l'appuntamento con me e con Jazz Train Radio per la prossima settimana. Jazz Rausch Big Band, Who's Your Daddy?